0: un altro passo.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma 105.700, rumore nell'etere cittadino.

0: non è noi. A me ma se no, non è un esame ma cerchi la vena. Hai trovato quell'ironica, è ricca di fibre, infatti rappa la vena. Non hai riso, fai uno sforzo, non c'è problema.
1: Non c'ho capito niente, non c'è.

così veniamo avanti. Simili in tutto a quelli di ieri. Aggrappati a un'immagine, condannata a descrivere.

ore contate. Le cattive abitudini, quasi sempre appagate.

0: Se me raccontano un fatto mio marito, no? Cioè, allora scelta casa umile ma onesto, no? Allora sai, tu non ti preoccupare, trovo un altro lavoro. E è andato in un posto, dice, ho bisogno di lavorare. Chi sei tu? Guardate, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora mio marito, che tiene una certa età, no? Hai tu guardato, e tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori da lavorativo. Sì, perché te non uno 18 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni, e mi dispiace, non posso fare niente, e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare.
1: No, e allora, no, io me ne lavo le mani.
0: Vabbè.
1: Allora, per correttezza, io me ne lavo le mani.
0: Sì, signor.
1: Per precisione, io me ne lavo le mani.
0: Faccio pure la doccia, mi dà, che prende quando me ne importa. Ma state esagerando, mo. Io ho fatto mio marito. Allora disse, non si arrende, no? Non si arrende, e chiude in un altro posto, che ho bisogno di lavorare. E chi sei tu? Guardate, tenimmo il lavoro, ma si tratta di lavoro nero, per vostra moglie. Allora, cioè, mo, non per dire, no? Isso a me mi vanno bene i pazzi. Mi vanno bene i pazzi, non mi fa spostare nemmeno una seggia a casa, là. Allora, hai detto no, ci sia di lavoro a mia moglie, preferisco tenere a casa umile, ma onesto. Allora, hai detto niente da fare, però non si arrisca, è andato in un altro posto, e chi sei tu? Guardate, tenimmo il lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora si è rimasto un poco a questo punto qua, e ti scusate, ma è possibile che a Napoli sul lavoro non se ne trova? Sembra con un'altra parola vicina.

mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

Happy birthday.

0: Gioco. Ma perché ba?
1: È solo per quello che gli uomini sono pagati più delle donne.
0: Chi più merita, più ottiene. Adesso a te, fammi vedere la patatina.
1: Non lo puoi fare, era la mia sfida, non mi puoi copiare.
0: Gioco, tutto qua. Ma non si vede niente.
1: Lo vedi, noi siamo più furbe degli uomini.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma.
2: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma.
4: 105.7 FM.
5: Radio Chiroma. 105.7 FM.
6: E che ne ci è rimasto, quella bella.

da questi paesini del sud, che proprio perché non c'è stato sviluppo industriale c'è almeno il vantaggio di non avere l'inquinamento che lo sviluppo industriale porta. Allora pensate, per i ragazzini, ricostituire una pratica che c'era nell'antichità, in cui le scuole illustrano, a scuola si illustra il cielo ai bambini e i bambini apprendono che il loro orizzonte non è solo costituito dalle case del paese, ma anche da una dimensione che è immane come quella del cielo. Questo nell'antichità serviva soprattutto a far emergere le grandi passioni dell'animo, anziché coltivare sentimenti meschini come quello di guadagnare di più il prossimo anno. Quello che le stelle ci dicono è che noi siamo anche sede di straordinari sentimenti, perché quando il bambino realizza la piccolezza non solo sua e della sua famiglia, ma anche del paese, dov'è, anche del pianeta, dov'è, anche della stella a cui si riferisce, perché le stelle della nostra galassia sono 100 miliardi e le galassie a loro volta sono 100 miliardi. Quando il ragazzino riesce ad avere, sia pure come un flash per un attimo, questa sensazione d'annientamento, nello stesso tempo si apre alla conoscenza, perché la conoscenza comincia dal fatto di capire questa nullificazione rispetto all'immensità dell'universo. Allora è un'esperienza diversa che stare davanti alla televisione.

0: sibye sagala kufalero leka malize byo byonabyo wantu ma nze sifalero he nze sifalero ha nze sifalero papa chikwensunga ah nze sifalero ha nze sifalero he nze sifalero papa chikwensunga ah nze sifalero ha nze sifalero he nze sifalero papa chikwensunga ah nze sifalero ha nze sifalero he nze sifalero papa chikwensunga ah.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 41 minuti.
2: Radio Ciroma 105.700 da oltre 20 anni nell'etere cittadino.

sentiamo uno dei più begli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!

0: Allora, grazie Ciroma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga. Grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti,
2: ci
0: ciao.
2: In giro.
1: Ciao.

Mare nostro che non sei nei cieli, che abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento e al tramonto dell'uva di vendemmia. Ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale, fai d'autunno per loro, la carezza d'abbraccio, bacio in fronte di madre e padre prima di partire.

Sto qua, chi è? Fannanimano. Quante bestie che si stanno qua, quante bestie. Che specie di bestie stanno in mezzo a questo...

0: bambini nomadi non pregano all'inizio delle lezioni.
1: Sono musulmani, signora. Ah,
0: però perché non pregano?
1: Perché è un'altra religione.
0: Sì, certo.
1: Cosa vuole che facciamo?
0: Convertiteli.
1: Provvedo subito, sì.

0: Carosello 22esima.
1: Azione!
2: Patente, per favore.
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
1: Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
2: È un fischio maschio senza fischio.
1: No, stop! La rifaccio da capo.
2: È un rischio maschio senza whisky.
1: Stop! Stop!
2: Che è?
1: Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
2: Sì, sì, sì, cioè, com'era?
1: Allora, un whisky maschio senza rischio.
2: Senza rischio,
1: un whisky maschio senza rischio.
2: Possiamo farne un'altra?
1: Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso?
2: Perfetta, Iannacci. La patente, per favore.
0: No, la patente non ce l'ho.
2: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
1: Stop!
2: È un whisky fischio senza maschio.
1: Stop!
2: È un teschio maschio senza fischio.
1: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
1: No!
2: Col fischio.
1: No!
2: Col caschio?
1: Nemmeno!
2: Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire?
1: Basta, cacciatemelo via, non ne posso più. No.

0: Senti, che lavoro, me l'ero dimenticato, che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma, te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico, i vestiti.
1: Un amico per esempio che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare.
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Questa sigaretta qui.
1: Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

Sai tu qual sia in questa nera valle la risultanza e il premio ad ogni sacrificio umano? Calci nel teretano. D'ora innanzi verrò nomato il Cavaliere Amaro. Almeno credo.

0: with whom I stick my last check.
1: Another
0: just
2: oggi su Radio C Roma, reggae a colazione. Un'altra mattina persi nel cuore di Babilonia. Occhi rossi. Dal sonno. E dreadlock nel caffè latte. Io dico che sarà guerra. Fino a quando ci saranno ancora cittadini di prima e di seconda classe. Fino a quando il colore della pelle di un uomo sarà più importante del colore dei suoi occhi, ci sarà guerra.

Guaglio, yacchi storia! Stamattina a Radio Ciroma a colazione reggae, così dice l'orologio atomico. Reggae!

Dicono che la distanza più breve tra due punti sia una linea retta. Ma che succede quando quel percorso è bloccato? Quando i sedimenti ne ostruiscono il corso, un fiume cambia direzione. Procedendo a zigzag invece che in linea retta. Quelli che possono sembrare dei meandri, per l'acqua sono il percorso più efficiente dalla sorgente alla foce. È la natura che fa una deviazione. Se due punti sono destinati a toccarsi, l'universo troverà sempre un modo di metterli in collegamento. Anche quando ogni speranza sembra persa, alcuni legami non si possono spezzare. Definiscono quello che siamo e quello che possiamo diventare.

attraverso lo spazio, attraverso il tempo, lungo percorsi che non possiamo prevedere. La natura trova sempre una via.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 59%.

Se pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Girone e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Girone.

popolo è un bambino, non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero, la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gli era fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino, gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti. Tutti guardano il culo in TV. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste solo là dentro. Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finto come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione. Ma gliela devi mostrare come il culo delle ballerine. Come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una...

0: oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
1: Bravo, bravo dottore, complimenti.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi da ciovina,
0: Villa. Bloccala lì.

Non sei voluto diventare comunista e non hai voglia nemmeno di fare soldi. Ma che bestia saresti?

0: please comfort me.
1: Radio Cirom.
2: Rumore nell'Eternet cittadino.

dai tuoi per un paio di settimane. Può servirti a capire cosa è cambiato e cosa è sempre uguale. Annusare gli armadi che sono stati la tua casa sarà come ubriacarti

passeggiare sui tetti in vestaglia, piedi nudi tra i campanili. Farà bene ai tuoi occhi e a quelli dei tuoi vicini.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: l'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 9 e 39 minuti.
1: A volte le tempeste non arrivano già formate. A volte crescono nel corso dei giorni, anche di settimane. Una tempesta artica si sposta verso sud e si scontra con un uragano tropicale diretto a nord. Quando questi due fenomeni meteorologici si incontrano, creano una tempesta esplosiva. La somma della loro energia distruttiva è superiore a quella che avrebbero avuto se non si fossero scontrati. I meteorologi le definiscono le condizioni perfette per una tempesta letale. E quando arriva una tempesta perfetta, bisogna riconoscerla per quello che è. Riconoscere la sua potenza distruttiva e tenersi forte.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Qua se guasta le amicizie, se guasta il tempo, se guastano i matrimoni, ma sto rompipalle di telefono non se guasta mai.

0: Questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 43 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che, eh? E invece...

Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite? Sentito?

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: sì, Radio Ciro.
1: Che stavamo a dì, quindi?
2: Che stavamo a dì? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a dì.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Get it?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 38 minuti.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto!
2: Buonasera, mi dica!
1: Lei mi ha chiamato.
2: Ma lei chi è, scusi?
1: No, tu dimmi chi sei.
2: Stai a Radio Ciroma!
1: Davvero?

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
1: Strictly Rubber Dub in the pub. Explosion coming to the nation with version. The one a murderer star. Strictly Yard Music.

Ciao, sono Kenobit e questa è una lettura audio in formato podcast di Più Caos, 10 anni di hacking e media attivismo, a cura di Laura Beritelli, edito da Agenzia X e che parla di autistici e inventati. È importante, secondo me, leggere questo libro adesso, tanto che ho deciso dopo la pausa estiva di dare la precedenza a Più Caos rispetto alla lettura che avevo iniziato di liberare il mio smartphone per liberare me stesso, che a un certo punto terminerò dopo questo, ma insomma è urgente, importante in questo momento parlare di autistici inventati. Gli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti hanno dichiarato il collettivo affiliato al terrorismo. Come tale il collettivo è stato sanzionato con tutte le possibili misure repressive che hanno portato alla chiusura del collettivo, fatta anche per tutelare le tante persone e realtà di lotta che hanno incrociato il percorso con autistici e inventati nel corso degli anni. Tante persone parlando mi hanno chiesto cosa possiamo fare per aiutare autistici e inventati. Beh, innanzitutto seguire il sito keepitfree.ai, dove stanno pubblicando i loro comunicati, e leggere i loro comunicati. Il loro invito è: andate, moltiplicatevi. Noi abbiamo finito, ma copiateci, che nascano 10, 100, 1000 altri server indipendenti. E quindi penso che una delle cose più concrete che possiamo fare per essere parte attiva della soluzione di questo problema è capire cosa hanno fatto, capire la storia di autistici inventati, capire perché è così importante, capire perché dobbiamo essere molto più arrabbiati. E quindi cominciamo. Azione. Sulla A32 la polizia sta provando per la terza volta a sfondare il blocco dei manifestanti anti-TAV. Volano manganellate e sassi e le prime file dei valsusini si beccano gli scudi antisommossa in faccia. Per fortuna che sono strumenti difensivi. Il rumore dei denti che saltano arriva sino dove sto io, parecchio in disparte, a fumare una sigaretta che sa di lacrimogeno. Alla quarta carica la linea del blocco stradale viene sfondata. I manifestanti si aprono a corolla, mentre la fila di celerini penetra in mezzo a loro come un coltello. Il rullo degli sfollagente sembra una mitragliata. Nella fuga, un gruppetto di Notav rimane indietro e si attesta vicino alla mia postazione. Irriducibili, pronti a resistere fino all'ultimo. No, guardo meglio. Età media 60 anni. Sono i più anziani, che corrono meno veloci. Mi avvicino. Una signora sorregge un ragazzo, un ferito. No. Li sento parlare. Giovinotti, siamo un po' fuori forma, ne? Abbiamo corso 40 metri e non hanno ancora tirato fuori gli idranti. Signora, non ce la faccio più, lasciatemi qui, mi incatenò al guardrail. Quindi si avvolge come un koala alle protezioni stradali. Distiamo pochi passi. Lo vedo in faccia e lui vede me. Goril! Urla col fiato corto. Lo riconosco, è Malaussene. Ai tempi di Leoncavallo stava sempre a smanettare sui computer e parlava come un baccellone venuto da Marte. Un hacker, un acaro. Gli dico di alzarsi.

Sì, e seguire la signora, che un gruppo di sbirri sta correndo in questa direzione. Lui scuote la testa e ansima. «Abbiamo scritto un libro, qui le bozze!» Gli chiedo cosa c'entri adesso. Lui risponde che se lo arrestano le tira contro la troupe del TG3. Il mondo deve sapere, deve conoscere la lotta che abbiamo fatto per la libertà delle reti, per la diffusione dell'informazione senza censure, il libero scambio dei saperi, il free software. Delira, poveretto. I cellerini gli sono ormai addosso. Lo prendono per i piedi e lo trascinano via come un sacco di patate. «Gorilla!» grida ancora, prima di essere seppellito delle mazzate. «Se finiamo il libro, tu devi scrivere una presentazione. Prometti!» «Se ne esci vivo!» gli rispondo. «Ne è uscito vivo. Il libro è questo. Buona lettura. Sandrone Dazieri.» E prima di cominciare con il libro vero e proprio, aggiungo anch'io una mia nota personale, semplicemente per ricordarvi che questo libro è del 2012, quindi sono passati 14, ormai quasi 15 anni, si svolge in un periodo ben diverso da quello in cui siamo adesso, ma nel quale, come vedremo, i problemi e le tematiche erano già presenti. Però ecco, ho specificato che è del 2012 perché aiuta anche a capire, a decifrare come parlano e di cosa parlano le voci che si affacciano su questo libro. Prefaziosa. Le voci inventate di un autismo digitale unico e irripetibile. Preparatevi a leggere un libro dove militanti ossessionati dalla crittografia mettono a nudo la propria organizzazione e dove la comunicazione digitale targata media activism, dopo aver accompagnato totalmente o in parte la vostra esistenza negli ultimi anni, prende letteralmente corpo con tanto di nickname. Se siete fruitori compulsivi dei server di movimento Autistici Inventati oppure Indie Media Italia, allora questo è il posto giusto per capire quali sono i meccanismi alla base della comunicazione digitale dei media attivisti italiani. Lo svelamento di questi meccanismi vi sorprenderà, ma soprattutto non potrà fare a meno di cambiarvi, di permettere alla vostra coscienza di evolvere rispetto allo stato delle cose presenti, e quindi inciderà nella vostra percezione di come va il mondo, e non solo quello digitale. Questo libro è una sorpresa anche per me, che alla generazione e alla crew di Autistici e Inventati non appartengo, ma rispetto alla quale mi sento, genealogicamente e idealmente, fratello maggiore. Dopo la prefazione scritta per me la marcia, ben venga per me l'opportunità di scrivere una nuova prefazione di parte, ovvero un'altra prefaziosa. Bisogna infatti essere in parte di parte per poter apprezzare pienamente questo libro, che ha anche il pregio di riuscire a portare dalla propria parte anche la maggior parte dei lettori, che, pur non essendo tifosi del mediattivismo italiano, decideranno di leggerlo. Va apprezzato l'approccio narrativo con cui è rivelata la reale natura dei rapporti fra politica e media, digitali e non, fra poteri reali e forme temporanee di contropotere. Leggendolo tutto d'un fiato, la narrazione mi ha letteralmente travolto. Un impetuoso torrente di voci che traccia la storia di 10 anni di passioni e furori, gaffe e idee che hanno caratterizzato l'attività di un vasto collettivo di militanti digitali, che è riuscito a far parlare di sé in tutto il mondo. Il merito più grande di questo racconto corale, quasi una trascrizione di tante sottoculture underground orali emerse come un fiume carsico, è quello di umanizzare un certo tipo di comunicazione digitale. Sapere che dietro un servizio comunicativo, una sigla, una rete di blog, un anonymous remailer, si cela un preciso nickname, una persona in carne e ossa, con il suo carattere, sesso, età, opinioni, sicuramente dà plus valore a tutto ciò che abbiamo potuto godere dagli schermi dei nostri portatili in questi lunghi e faticosi anni. Già, la fatica, il dolore e l'impegno sono cose che trasudano da questo libro, e non potrebbe essere altrimenti per chi ha avuto la voglia e l'obiettivo di raccontare sul web un movimento italiano che in questi anni ha conosciuto morti, fermi e arresti, neanche fosse in atto una rivoluzione o un fantasma si aggirasse per il mondo. Invece, le voci dei NoTav e dei NoGlobal meritavano decisamente maggior ascolto, anche alla luce della realtà dei fatti e soprattutto riarrotolando la pellicola delle politiche, spesso illogiche e socialmente inutili, che cercano di contrastare. Sulla pelle di questi ragazzi, in 10 anni, sono passati il G8 e la TAV, l'attacco dal volto feroce delle major e i colpi di coda della SIAE alla libera condivisione delle informazioni sul web. In 10 anni
si è incarognito l'attacco di entità aziendali e politiche che si sono sentite offese dagli afflati controinformativi. In 10 anni si sono susseguite denunce e sequestri dei server. La privacy si è disciolta come neve al sole di Facebook. Sulle nostre vite digitali è sfrecciato lo tsunami della globalizzazione, l'Airbus della crisi economica. Un mondo sconquassato in un solo decennio. E non avevano visto cosa sarebbe arrivato dopo, scusatemi, mi permetto questa nota. Ma non meravigliatevi se li incontrate sempre vestiti di scuro, con lo sguardo diffidente e la lingua tagliente. Hanno sempre mantenuto lo stile crudo e diretto per non perdere il filo di questi durissimi e pesanti anni. Ma il tono che trasuda dal libro non arreca affatto tristezza, nostalgia o senso di sconfitta. Nella narrazione, al contrario, prevale l'umorismo, il compagno dell'intelligenza sveglia e dello spirito critico. Questa sì, la risorsa estrema a cui ricorrere per sopravvivere quando si è assediati e si percepisce sul collo il fiato del tecnocontrollo poliziesco. Monitorati, quando magari si è solo allestito un network di comunicazioni criptate per scambiarsi le ricette di cucina. In questo libro sono tante le narrazioni, ma c'è anche tanto non detto. Anzi, forse la parte rilevante del messaggio di fondo. Se le motivazioni e le giustificazioni spesso latitano, è peraltro lucidissimo il filo conduttore di pensieri e azione, tutte innegabilmente rivolte al concetto di bene comune e di miglioramento della prospettiva individuale e collettiva. Il fil rouge del libro è quello dei movimenti alternativi allo stato di cose presenti. Mentre leggerete il libro, sentirete in sottofondo lo sfrigolio di Matrix, la storia parallela dell'evoluzione tecnologica della comunicazione digitale vista dalla scomoda posizione di chi ha la presunzione e la voglia di farsi avanguardia, avendo potuto sperimentare per primi tutta una serie di possibilità tecnologiche e aver poi goduto del privilegio di Cassandra e high-tech, poter distribuire una serie di «l'avevo detto io» a platee più o meno numerose di ascoltatori per lo più poco disposti a capire e a mettersi in gioco rispetto alle novità del momento. Nel giro di una manciata d'anni siamo passati dall'ascoltare programmi radio notturni di improbabili suoni audio che, registrati su cassette audio e opportunamente modulati ed omodulati, ecco perché si dice modem, diventavano giochi software da utilizzare sullo Z Spectrum dell'amico, che poteva permettersi il lusso di comprarselo, alle mirabilia del mondo social. Ma nel mezzo ci sono state le BBS, Bulletin Board System, la nascita del web, i newsgroup, i canali IRC, Internet Relay Chat, e le mailing list, la posta elettronica, i blog, i video online e tutti i social media. Un decennio filtrato attraverso le lenti di un collettivo impegnato a fare controinformazione nelle situazioni più disparate ed estreme. Ciò ha creato una vera e propria schiera di disinvolti tecnologici che ora si troveranno a gestire, in attesa di un prossimo cambio generazionale, chissà quale nuove avversità e innovazioni tecnologiche al tempo stesso. AI sta per autistici inventati, ma chissà che questa assonanza non giochi con l'acronimo inglese di Artificial Intelligence. In ogni caso, di zone temporaneamente autonome, TAZ, se ne sente ancora oggi il bisogno e gli strumenti della comunicazione digitale continueranno a tornarci utili, senza farci distogliere dalla capacità di riflettere sui contenuti e sulle idee da veicolare. Ferri Byte. Introduzione. Questo libro esce a più di 10 anni dall'inizio di AI. Il collettivo si forma nel 2000 e abbiamo ritenuto potesse essere intelligente, prima che i ricordi si confondano troppo e i pezzi si perdano, fissare qualche voce di questa esperienza, nero su bianco. Speriamo inoltre che la storia di un collettivo raccontata dall'interno possa offrire spunti utili a chi si trova a vivere dinamiche simili, non tanto come esempio da imitare, quanto come caso studio di sfighe, entusiasmi, delusioni, successi, sbagli, risate, fatiche e via dicendo, per tutta quella gamma di accadimenti e relazioni che attraversano un gruppo come il nostro. Il testo si divide sostanzialmente in 3 parti. La formazione del collettivo, l'attività fino al 2006 e da lì al 2010 circa. Principalmente si compone di interviste, perché nessuno di noi avrebbe mai avuto voglia e tempo di rimettere assieme questi 10 anni. L'idea e l'occasione si sono presentati quando Laura ci ha proposto di intervistare qualcuno del collettivo su come era nato il progetto. E così nasce il libro.
Gli scritti di Laura sono stati poi riveduti e integrati dal resto del gruppo, il che lo rende un poco un'opera a più mani, sospesa tra l'autonarrazione e l'esposizione degli eventi in ordine cronologico. Uno dei principali problemi che abbiamo dovuto affrontare è stata la scelta di chi intervistare, perché in questi anni AI è stato attraversato da decine diverse di persone. Parlare con tutti avrebbe reso il lavoro troppo lungo, con il rischio che rimanesse incompiuto. Si è scelto consapevolmente di essere parziali e di partire da chi ancora oggi nel collettivo aveva voglia di raccontare. Siamo poi passati alle persone uscite, ma con le quali siamo rimasti più in contatto o che erano più semplici da reperire. E quindi ci siamo fermati, consapevoli che il lavoro risulterà magari incompleto. Ma meglio incompleto che incompiuto, e comunque ci serviva una scusa per farne un altro intorno al 2020. Dal momento che nelle nostre interviste si menzionano eventi e scenari che potrebbero non risultare chiari a chi non li abbia vissuti, abbiamo cercato di inquadrare il contesto all'inizio delle varie parti. Abbiamo riempito il testo di rimandi e li abbiamo collegati a un piccolo glossario in chiusura. Le parole del glossario, che via via compaiono nel testo, sono evidenziate in modo che, anche leggendo il libro a spizzichi e bocconi, possiate ritrovare la spiegazione dei riferimenti più oscuri. Questo libro è dedicato a tutti i nostri utenti, perché alla fine siamo qui per loro, una piccola comunità di teste matte e generose. Parte 1. Dal 1990 al 2001, dalla Pantera al G8 di Genova. 1990-2001. Per raccontare o leggere una storia è utile possedere una certa capacità immaginativa e soprattutto bisogna scegliere un momento, un episodio dal quale iniziare. Per inquadrare il contesto storico in cui il collettivo AI nasce e si sviluppa, abbiamo deciso di partire 10 anni prima, nel 1990, quando la maggior parte dei fondatori del progetto erano adolescenti o poco più. In Italia arrancava il 6° governo Andreotti. Erano gli ultimi anni del cosiddetto pentapartito, la coalizione che per tutti gli anni 80 ha governato il bel paese. DC, PSI, PSD, PRI, PLI. L'inchiesta di Tangentopoli, l'esilio di Craxi, segnano la fine della prima repubblica e l'inizio della seconda, che sta terminando forse proprio in questi giorni in cui scriviamo, o che forse è già terminata da un po'. In fin dei conti, sono cambiamenti di poco conto per le persone citate in questo libro, che tendono ad avere rapporti piuttosto burrascosi con le istituzioni, indipendentemente dai cambi al vertice. Nel 1990, un'alleanza di 35 paesi, con a capo gli Stati Uniti, inizia la prima guerra del Golfo, in seguito all'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq. In Italia, intanto, si svela ufficialmente l'esistenza di Gladio, una struttura clandestina promossa dalla NATO in funzione antisovietica e attiva sul territorio dal 1956. Se non avete avuto la fortuna di essere giovani in quegli anni e volete rivivere l'atmosfera dell'epoca, vi consigliamo un film, La guerra degli Antò, ambientato per appunto nel 1990. Quattro punk di Montesilvano, in Abruzzo, vivono la propria noia e fatica di vivere, emigrano, provano a costruirsi un'esistenza, falliscono, tornano nel loro paesello. A metà degli anni 90 sale in carica il primo governo Berlusconi, che casca dopo un anno. Nel 1999 il governo D'Alema dà la propria benedizione all'intervento armato in Kosovo. Il decennio si apre con una guerra e si chiude con un'altra. Dal punto di vista economico, termina la grande ristrutturazione degli anni Ottanta, che distruggerà nelle metropoli occidentali la centralità della fabbrica. Si avvia quel processo di delocalizzazione della produzione e della finanziarizzazione dei mercati, che viene etichettato comunemente come globalizzazione. Il risultato più immediato è che per molti di noi l'adolescenza trascorre in quartieri dove l'edilizia residenziale si alterna ad aree dismesse, abbandonate a se stesse. Non vogliamo però soffermarci sui grandi avvenimenti mediatici di quegli anni, se non per inquadrare il contesto. Il nostro obiettivo è far comprendere l'ambiente in cui le persone intervistate in questo libro si formano. Per questo dobbiamo abbandonare la politica di palazzo, la macroeconomia e la geopolitica e scendere nelle strade di alcuni momenti di alcune città italiane, tra movimenti, cortei e occupazioni. Si tratta di una storia più minuta, di esperienze poco note e per questo più difficili da contestualizzare. Potremmo iniziare da un inverno freddo freddo in cui qualcuno scambia un grosso gatto nero per una pantera.
Quando una volante conferma l'avvistamento, scoppia il caso e parte una caccia al felino che durerà mesi e finirà nel nulla. Il movimento studentesco

Francesco contro la riforma Ruberti troverà così un nome e un simbolo. La Pantera occuperà molte delle facoltà italiane per il 1990, mentre da lì a poco le piazze saranno riempite dalle manifestazioni di protesta contro la guerra in Iraq. Nel frattempo, in tutta la penisola si assiste a un fiorire di situazioni autogestite, centri sociali e squat. Su questo aspetto ci soffermeremo un poco di più, dal momento che la totalità del collettivo AI all'inizio proviene dagli sviluppi e attinge alle suggestioni di questi ambienti. Considereremo due città menzionate nelle interviste a titolo di esempio, ben consapevoli che la nostra narrazione sarà parziale e poco esaustiva. A Milano, nel 1989, si consuma il tentato sgombero del CSA Leon Cavallo. Gli occupanti resistono sul tetto, lanciando di tutto in testa agli assedianti. Rimane in qualche modo storico il manifesto con la foto di tre persone con sassi, una Molotov e la scritta «Quando ci vuole, ci vuole». Nei movimenti vicini ai centri sociali sembra di riemergere dal riflusso degli anni Ottanta. Il 10 settembre del 1994 si tiene un corteo cosiddetto dell'opposizione sociale. Parteciperanno la maggior parte dei centri sociali italiani e molte altre strutture di base. Si tratta di difendere lo sgombero del Leoncavallo, ma più in generale l'esperienza delle occupazioni in sé. Nella storia dei media di movimento è rimasta famosa la frase dello speaker radiofonico quando il corteo sfonda in via Cavour. La polizia sta retrocedendo, a colpi di bastone la polizia sta retrocedendo. Non accadeva da anni, né sarebbe accaduto molte altre volte negli anni a venire. Non vorremmo cadere, però, nell'equivoco di usare il Leoncavallo come icona e musa ispiratrice per tutti gli altri CSA italiani. Sarebbe un errore, perché ogni esperienza ha le proprie peculiarità e i propri percorsi politici. Esistono esperienze legate all'onda lunga dell'autonomia operaia, altre legate alla tradizione marxista-leninista, altre più di origine anarchica libertaria. Il tutto però è estremamente contaminato dalla scena musicale, dalle sottoculture. Per tutti gli anni Ottanta il movimento punk invaderà i CSA. L'esperienza del virus di Milano è in qualche modo simbolica di questo tipo di contaminazione. Negli anni 90 i media mainstream eleggeranno i CSA come la casa dell'hip hop. Da lì a qualche anno si inizierà a parlare di musica elettronica e di rave party. Nel 1999 viene sgomberata Breda Occupata 3337, una delle esperienze di autogestione citate nelle interviste. È una delle prime realtà sul territorio milanese a usare massicciamente lo strumento del rave illegale in chiave dichiaratamente conflittuale e politica. Per questo uscirà spesso dal proprio spazio per occupare aree dismesse. L'interesse per questo tipo di sottocultura va di pari passo con le riflessioni sui nuovi media, su internet e con le fascinazioni per il cyberpunk. Breda viene occupata nel 1997. Al suo interno si muove l'Anti-Muzak Front, un collettivo che da metà degli anni 90 organizza rave illegali nell'Interland milanese. Nel film Decoder, la Muzak è la musica diffusa nei McDonald's per condizionare i gusti e i comportamenti degli avventori. L'Anti-Muzak è l'antidoto, al suono del quale esplode la rivoluzione. Nel 1998 viene occupato il deposito Bulk da alcuni collettivi studenteschi. Nel 1999, in quegli anni, si terrà il secondo Hack Meeting italiano. Questa realtà sarà sgomberata nel 2000, ma rioccuperà un ex deposito dell'Enel. In questi nuovi spazi troverà casa il LOA, la club milanese. Al di là dei singoli spazi, è comunque importante comprendere come il momento fosse estremamente propizio per la scena controculturale di Milano. Potremmo citare almeno una decina di altri spazi occupati in città. Cox 18, i Transiti, il Garibaldi, Torchiera, Pergora, Garigliano, con Connect al suo interno, Panetteria, SheSquat, Metropolix, Squat. A Firenze negli anni 90 e ancora oggi esistono due grossi centri sociali, il CPA a sud e l'ex Emerson, oggi Next Emerson, a nord. Entrambi sono importanti per i fatti narrati in questo libro. Il CPA perché ospita il primo Hack Meeting italiano. L'ex Emerson, perché al suo interno si forma il gruppo di Strano Network, una realtà molto interessante del panorama del primo attivismo digitale. Insieme a questi, diversi altri spazi occupati. Il MAF, l'Indiano, la Giungla, la Baracca, il Bubu 7, il Matticao, la Villa, Yoda House,

il mulino. Il movimento di lotta per la casa, in 20 anni di attività, compie un intenso lavoro che contribuisce a contrastare il disgregamento sociale nei quartieri popolari e combatte l'emergenza abitativa con centinaia di occupazioni di italiani e migranti. Nella Firenze di fine anni 90 si muove inoltre un gruppo di studenti piuttosto esuberanti che danno vita a diverse occupazioni. Una, in particolare, è citata molte volte nelle interviste, il Cecco Rivolta. Attorno a essa si crea un ambiente estremamente prolifico. Si produce un settimanale murario, stampa clandestina. Si promuove un progetto di orti urbani, si mette in piedi una sorta di sportello casa per studenti. E poi Omme, che contribuirà a moltiplicare gli squatti in città. Tra il 2000 e il 2002 nascono case occupate come funghi. Il Pacaro, il Pettirosso, il Bomba Libera Tutti, il Soquadro. Si crea una consistente comunità di centinaia di studenti e giovani lavori precari, il network, che oltre al problema abitativo affronta temi come copyright, autoproduzioni e libera circolazione dei saperi. Questi sono all'incirca gli ambienti intorno ai quali il collettivo si forma. A seconda delle città d'origine varieranno le situazioni, le esperienze specifiche, ma il clima risulta simile. Per procedere nella nostra storia rimane ancora un tassello da mettere a posto. Nel 1999, a Seattle, migliaia di persone contestano la conferenza del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Le immagini delle proteste fanno il giro del mondo ed è come se urlassero un immaginario ma molto chiaro «Via!». Nei 2 anni successivi non ci sarà vertice di istituzioni internazionali che non venga contestato da almeno decine di migliaia di persone. La società civile sembra un poco risvegliarsi e nascono i social forum, delle assemblee composite che vorrebbero costituire un'alternativa dal basso ai processi di globalizzazione del grande capitale. Per quanto fragile, imberbe e inconcludente, si ha l'impressione di fare parte di un movimento internazionale. A ogni controvertice confluiscono manifestanti un po' da ovunque. Le tappe di questa specie di strano tour sono Davos, Praga, Nizza, Napoli, Göteborg. Per raggiungere le destinazioni vengono organizzati pullman e treni, a metà tra la gita scolastica e la trasferta della squadra del cuore. Marzo 2001, Napoli. Il corteo è duramente caricato in piazza Municipio. Le persone fermate e portate presso la caserma Raniero vengono seviziate. Giugno 2001, Göteborg. La polizia apre il fuoco e ferisce un ragazzo che rimane in coma per settimane. Si tratta del biglietto da visita per il G8 del luglio di quell'anno, quando centinaia di migliaia di persone scendono nelle strade di Genova. Nelle 3 giornate di cortei, il secondo giorno, muore Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere. La polizia carica indiscriminatamente fino al pomeriggio. Sabato, il corteo è spezzato in più punti. Vengono perquisiti i campeggi dei manifestanti. La sera viene fatta irruzione presso il complesso di scuole che ospitano il Media Center, la Pascoli e la Diaz Pertini. In quest'ultima i presenti sono pestati a sangue, diversi saranno portati via in barella. Molti dei fermati in queste giornate sono detenuti presso la caserma di Bolzaneto, seviziati e torturati. Questa è la nostra Genova. Se leggendo vi viene da dire: certo, la polizia è stata cattiva, però tra i manifestanti c'era chi lanciava le pietre e rompeva le vetrine. Magari prendete in considerazione di smettere di leggere questo libro ora. Nell'estate del 2001 si chiude anche la storia di AI prima di AI, perché a giugno il progetto viene presentato ufficialmente all'AC Meeting di Catania. Subito dopo, quasi tutti partecipiamo alle proteste contro il G8 di Genova e chi l'aveva ancora perde definitivamente virginità e innocenza. Ora si è capito come gira il mondo. Lo scenario cambia, il collettivo esiste e dovrà in qualche modo confrontarsi con questo turbinio vorticoso. 1990-2001. La generazione a cui appartiene la maggior parte del collettivo AI è figlia dello home computing, dei computer inverati in elettrodomestico. Negli anni 80 si diffondono i VIC-20, i Commodore 64, gli Spectrum, l'Amiga e l'Atari ST. Tutti i membri del collettivo hanno posseduto qualcuno di questi oggetti. Siamo la prima generazione che cresce con un computer accanto, principalmente come compagno di giochi. Mentre noi consumavamo i joystick e gli

coinvolgente. Si trattava sostanzialmente di accendere il modem a tarda notte, poiché un tempo telefonare la notte costava meno, e lasciare che le persone si collegassero alla propria BBS. Presto si crearono dei network di BBS, alcuni internazionali, tipo Fidonet, altri più tematici, spesso volutamente staccati dalle grosse reti, per mantenere un certo grado di indipendenza e autonomia gestionale, pur riutilizzandone i protocolli e i meccanismi di funzionamento. Venivano dette per questo Fido compatibili. All'interno del movimento c'era una grossa diffidenza nei confronti della tecnologia, dei computer in primis. Non si trattava di un atteggiamento immotivato. La tecnologia non è neutra, viene sviluppata con fini e scopi ben precisi, che nel nostro mondo basato sul soldo spesso coincidono con logiche di profitto, al di là di qualsiasi considerazione etica. Esiste poi tutto un filone di pensiero esplicitato bene dal gruppo di intellettuali noto come la Scuola di Francoforte, o in letteratura dal romanzo 1984 di Orwell, che individuano nella tecnologia la chiave di volta per l'edificazione di una duratura società totalitaria. Gli strumenti di comunicazione diventano il motore inarrestabile della propaganda, che nella società delle merci si incarna nella pubblicità. Questa analisi descrive una tendenza ben presente nella nostra società, ma taglia fuori alcune anomalie, che invece influenzano pesantemente i fatti raccontati in questo libro. Negli anni 70 la radio è una tecnologia diffusa e tutto sommato facilmente accessibile. Nel 1974 una sentenza della Cassazione sancisce la fine del monopolio Rai. L'etere è libero. Bastano un po' di buona volontà, un paio di manuali da radioamatore e qualcosa da dire o da fare ascoltare. In pochi anni nascono tantissime emittenti locali, molte casalinghe, alcune che fiutano l'affare e si affrettano a darsi una struttura commerciale, altre ancora che si inseriscono in pieno nei movimenti di quegli anni. Oltre alla ben nota Radio Alice di Bologna, vorremmo citare Radio Onda Rossa di Roma, che nasce proprio nel 1977. Si caratterizza subito come emittente politicizzata e movimentista e tale rimane fino ai giorni nostri. La radio, fino ad allora, era stato uno strumento di comunicazione di massa sotto l'egida del controllo statale. Guglielmo Marconi, uno dei padri dell'invenzione, o almeno uno dei primi ad affrettarsi a depositare il brevetto, fu fascista di provata fede e realizzatore di Radio Vaticana su commissione di Pio XI. Lo stesso strumento, 40 anni dopo, si fa voce del Movimento 77. C'è stato un cambiamento di senso, forse non soltanto di uso, una reinvenzione dell'utilizzo di questo feticcio tecnologico. La storia della telematica degli anni 90 si può inserire in un ragionamento abbastanza simile. Alcuni gruppi legati a realtà di movimento intuiscono il potenziale comunicativo delle BBS, dell'home computing, la relativa indipendenza del mezzo. Si forma una serie di BBS dichiaratamente politicizzate. Alcuni esempi. Zero, BBS a Torino, che per un po' fu ospitata presso i locali di Radio Blackout, e tutte quelle che entreranno a far parte del progetto ECN, a cui è dedicato il primo capitolo del libro. ECN significa European Counter Network e voleva essere una rete di ciò che potremmo definire, per necessità di sintesi e consapevoli della povertà del termine, l'antagonismo europeo. In realtà, praticamente soltanto in Italia, si creò un sistema di BBS legate a questa rete. I primi nodi furono a Roma, Padova e Firenze. Intanto nasceva un altro circuito legato all'underground digitale, la rete Cybernet, in cui confluirono anche elementi più legati alla letteratura, all'espressione artistica, a ciò che potremmo definire l'immaginario cyberpunk. Tra questi Decoder BBS, Virtual Town di Firenze, Havana BBS di Roma e CN di Bologna, ma presto i nodi saranno più di 50. In Sicilia si formerà Freaknet, affine a queste ultime due, ma autonoma da entrambe. In questi circuiti si inizierà a parlare di hacking, di quel particolare approccio alla tecnologia e alla realtà che farà incontrare molti membri del collettivo di autistici inventati. In quegli anni circolava un piccolo manuale che in poche righe cattura alcune idee con cui siamo cresciuti. Si chiama Digital Guerriglia e nel capitolo Network di Movimento così si esprime. Allora, cosa significa per noi tutto questo? Uno degli scopi principali del movimento, e per molti di noi uno degli scopi principali della nostra esistenza, è la comunicazione. Comunicazione di idee per cercare il cambiamento.

0: diritto politico, comunicazione tra gruppi per condividere progetti e aiuti organizzativi, comunicazione tra individui per riunirsi in gruppi o anche per continuare a rimanere individui nonostante i gruppi, e comunicare per aiutarci a conoscere altra gente nel mondo con i nostri stessi interessi e obiettivi. I network telematici possono costituire un mezzo alternativo economico e semplice sia per la comunicazione interpersonale sia per quella di massa. In ogni caso, sarebbe bello rendere accessibili le reti di movimento anche a chi non possiede un computer. Questo può essere fatto mettendo in piedi terminali pubblici in centri sociali, centri di documentazione, librerie, eccetera. Ed eventualmente anche stampando parte del materiale e distribuendolo su carta. Attraverso i network telematici possiamo automatizzare la diffusione delle notizie e delle informazioni in tutta la città, la nazione o in tutto il mondo. Le reti se ne infischiano dei confini politici. Ma una rete telematica può diventare molto più di questo. Molte persone, anche tra quelle che le usano già, si ostinano a vedere nelle reti solo dei grossi megafoni per le proprie iniziative, più o meno alternative e controculturali. In realtà gli strumenti telematici, oltre a costituire delle ottime agenzie di controinformazione per collettivi militanti tradizionali, possono dare vita a forme comunitarie del tutto nuove. Quando la vicinanza fisica non condiziona più la nostra possibile gamma di esperienze, anche le istituzioni educative, come la famiglia, la parentela o la parrocchia, sia essa una parrocchia religiosa o politica, possono ricevere duri colpi. Per comprendere questa visione del ruolo delle reti telematiche, è forse utile ricordare che ad esempio Tom Jennings, l'ideatore di Fidonet, si autodefinì punk, anarchico, libertario, omosessuale, hacker e a favore del pirataggio di qualunque tipo di software commerciale. Si partiva insomma con queste che per noi sono ottime premesse. Nel frattempo internet esplode, il web si impone e le BBS letteralmente si spengono, già travolte in parte dall'Italian Crackdown, il primo incontro repressivo, fastidioso e grottesco tra le autorità italiane e la telematica. ECN diviene un server mantenuto dal collettivo Isole nella Rete. Su di esso, molte realtà di movimento aprono spazi web, discutono delle mailing list o in chat. Cybernet si sparpaglia. Del nome rimane traccia nel canale Cybernet su Irknet e nel newsgroup cybernet.cyberpunk sui news server di AI. Dalla comunità nata sui circuiti di BBS di cui abbiamo parlato e ora migrata su internet, nasce l'idea di un incontro. Qualcosa a metà tra una 3 giorni di seminari e dibattiti e una festa, l'AC Meeting, si terrà a Firenze nel giugno del 1998, su proposta del circuito che gravita attorno al progetto Strano Network, presso uno dei centri sociali storici della città, il CPA. Sono presenti un po' tutte le realtà italiane, che per la prima volta si vedono in faccia, riunite nello stesso luogo. Elencare le presenze o descrivere l'atmosfera nel dettaglio sarebbe alquanto utile per inquadrare il periodo, ma richiederebbe qualche decina di pagine. Ci limitiamo a citare la presentazione di un libro, che nella sua introduzione rimane uno degli scritti più chiari per capire molte delle visioni che stanno all'origine di AI. Si tratta di Kryptonite, un prontuario sull'utilizzo della crittografia per eludere il controllo che la società informatizzata porta con sé. Al di là delle valutazioni di merito su questa analisi, il testo riassume benissimo lo spirito di questi anni. Dopo questo primo test, gli AC Meeting diventeranno un appuntamento fisso e annuale, organizzato attraverso una mailing list, e per almeno una parte di AI saranno un terreno fertile di maturazione. L'AC Meeting successivo si svolgerà a Milano, quindi a Roma e nel 2001 a Catania. In quest'ultimo verrà presentato ufficialmente AI. Durante l'AC Meeting di Milano invece si forma il gruppo dell'OA, spesso citato nelle interviste. In particolare si articola l'idea della costruzione di strutture territoriali, a metà tra il circolo e il laboratorio, che funzionino da collante per la comunità di AC Meeting durante tutto l'anno, gli AC Club. In poco tempo ne spuntano diversi, spesso collocati in centri sociali, che ben si sposano con il concetto di laboratorio e sperimentazione. L'attività degli AC Club, in realtà, si focalizza molto spesso sulla formazione, sui corsi, sulla condivisione delle conoscenze e sulla capacità di utilizzare gli strumenti tecnologici, o quantomeno di comprenderli. Finora abbiamo taciuto, infatti, alcuni eventi. Nel 1991 viene rilasciata la prima versione di Linux e prima ancora un tizio buffo di nome Richard Stallman dà vita al progetto GNU e si inventa il termine free software per indicare un particolare modo di condividere e sviluppare i programmi che dovranno essere rilasciati con i sorgenti e il codice derivato da essi dovrà a sua volta rispettare queste semplici regole. Questi due accadimenti forniranno la base tecnologica per un'enorme quantità di progetti, oltre che la base didattica per la maggior parte degli ACLAB. I server di AI, per esempio, usano Debian GNU Linux, una delle più longeve distribuzioni di Linux, dalla quale per la cronaca stiamo registrando anche questo podcast adesso nel 2026. Nel resto del mondo, intanto, esplode la new economy. Le imprese si delocalizzano e si accorgono di internet, tutte pronte a spintonare per aggiudicarsi un posticino nella corsa all'oro della rete. I domini.com vanno a ruba, la borsa impazzisce e l'indice Nasdaq fibrilla, eccitato come un adolescente alla prima esperienza sessuale. E come un amante inesperto e frettoloso, se ne viene troppo presto. Nel 2000 la new economy conosce il proprio picco e la propria palude. Esplode la bolla speculativa delle dot-com. Molte aziende che avevano puntato tutto sull'erogazione di servizi via web falliscono. Ma in pochi anni l'entusiasmo della cocainomane dei mercati ha cambiato il volto della rete. Non è un caso che nasca in questo periodo una pratica di protesta in uso ancora oggi, il net strike. Consiste nel rendere irraggiungibile un sito web, collegandosi in tanti, troppi, nello stesso momento, allo stesso sito. Dal 1995 in avanti ne vengono lanciati diversi, in supporto alle campagne più diverse, dal Chiapas allo sgombero del CPA a Firenze o del Bulk a Milano o per il G8 di Genova. Fino a pochi anni prima, in Italia, molti soggetti istituzionali o grosse entità commerciali non avevano una corrispondenza virtuale, neppure un'email. La disponibilità dei mezzi di comunicazione, le riflessioni su come utilizzarli, l'esigenza di raccontare il movimento in crescita danno vita a un organismo nuovo nel panorama italiano. Nel 2000 nasce Indie Media Italia, un esperimento di sito a pubblicazione aperta, gestito attraverso una serie di liste di discussione. Intorno a questo progetto confluirà una grossa comunità, dai videomaker agli smanettoni, dai giornalisti in erba ai militanti più tradizionali. Presto Indie Media diventa un punto di riferimento sul web per il movimento tutto, che nel bene e nel male animerà le colonne dell'open publishing con articoli e commenti. Durante il G8 di Genova si rivelerà per molti versi fondamentale per la capacità di raccontare quanto stava accadendo in tempo reale e dare una voce non filtrata al movimento in tutte le proprie molteplici e contrastanti anime. Siamo tornati così al 2001, a Genova, in quel luglio soffocato dai gas lacrimogeni. Con questo siamo arrivati alla fine del primo capitolo e quindi mi pare il caso di chiudere anche il primo capitolo di questa versione podcast, che continuerà molto presto con il secondo capitolo che parlerà dell'esperienza di ECN. Chiudo invitandovi di nuovo a seguire tutti i comunicati e la voce di Autistici Inventati su keepitfree.ai. Keep it free come tienilo libero. Da Kenobit è tutto e ciao e buona giornata.
1: O Brinnes. Suina è geniale e saporosa. E io aveva la faccia e tutte le sfacce muse. E su bicchiere non ci avrei o funne. A faccia tutte le chiavi che lo mondo. A faccia chi mi vede e chi mi sente. E chi si affenna è pire d'essamente. Io che sto vino mi cummini solo. Prima mi bevo e poi pesce un culo. Vino vinello, amabile e cortese. Fosse spagnolo, casino, francese, de Bosilla o de Pantellaria, sempre inculaggiai a sta compagnia. A sti quattro ricchioni scurnacchiati, sfacemmo A voi chi cazzo?

Un grazie a Radio Ciroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la Bass Music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni 2 minuti.
3: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
3: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app.
1: Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 40 minuti.
1: Ciao, sono Fosco e anche io ascolto Radio Ciroma.

0: perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 35%.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 38 minuti.
1: La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo.
2: Pronto, ragioniere?
3: No, mi vorrei ritirare.
2: Allora vuole fare la coppa?
3: No, la coppa no.
2: Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Io gli ho preparato anche il testo. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce, però,
3: benissimo, d'accordo.
2: Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier.
3: Che sarei?
2: Sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor Visconte, ragionieri Filini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Meynier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera. Facilissimo.
3: Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero.
2: Senta, vuol partecipare alla coppa?
3: No, la coppa no.
2: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta. Patata. Apra la bocca. Oh, imbuto. Lo regga. Asciugamano che copre. Oh, e ora... Tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, Non capisco.
3: Faccio l'accento svedese.
2: Lo sa fare? Lo faccio, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
4: Muovi!
5: Fantozzi, è lei?
2: Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco.
3: Mi viene da vomitare.

Tommaso fu l'incontro centrale della mia adolescenza, come Brian Eno per gli U2 e Berzot per la nazionale. Gloria e infamia lo ebbero come centro propulsore. Con lui mi avventuravo in un mondo sconosciuto di persone e cose che non c'entravano nulla con le abitudini di quartiere, le amicizie del palazzo, i pomeriggi a studiare nell'alimentare della mamma di Mirko. Nei primi mesi della nostra amicizia mi ricordo un gran casino di pasti saltati. Tiena a Man, il comandante Marcos, Malcolm X, Mandela e il movimento della Pantera, Zhang Yimou, Peter Jackson, Tondelli e Thomas Bernhardt, Bronze, Kurt Cobain, baci dati e ricevuti, nuove posse, puzzo di piedi e rientri a casa all'alba con la testa rintronata.

roba di suo fratello. E già, ma com'era quell'ombrello? Intanto era di mio fratello. Suo fratello, un tipo sfacciato, male

0: roba di suo fratello, roba di suo fratello, roba di suo fratello.
1: Così non possiamo mancarci, buffone.

Forse non hai capito bene il gioco. Eppure è molto semplice. Stai ben attento, eh? A piacere.

Woi,

animal stada. What does an animal stada? Potrate. Questa roba è magnola americana, vedi? Roba sana, sostanziosa. Maccalona. Mazze, zuzzerina. Gli americani, oh. Maccalone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccalone. Io me ne mangio.

0: Radio C Roma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: Io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
1: Sì, magari, ecco, sarebbe...
0: Eccolo qua il nostro giovane.
1: Buon auspicio, pronto?
0: Dai, dai, che ci sei. Ciao, amico caro.
2: Buonasera, gente. Io ho chiamato già altre volte questa sera, sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di leggi razziali. Allora, io voglio dire...
0: Le leggi razziali, sì, ma se...
2: sono un tifoso come tanti italiani. Che non sono quelli che fa pugno, sono c'è quelli bene. Che cerca risse a tutti i costi, ho rispetto per tutti. È vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece, devo dire, stanno giocando veramente bene.
0: Invece per gli striscioni razzisti.
2: Però da questo a promulgare delle leggi razziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa, perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
0: sono amico, leggi razziali.
2: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
2: Però non abbiamo fatto le leggi romaniste.
0: Lei, leggi razziali.
2: Leggi razziali.
0: Bravo. Vogliamo, vuole comprarsi un altro telefono?
2: Questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara. È una cana tanto buona.
0: È morta.
2: Purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata. Perché c'è sta quel Rottweiler del vicino. Che ora non so per...
0: Chissà perché era scadata. Arrivederci.
2: Capisco. Buonasera.
0: Buonasera.
1: Ecco.

time.

0: È bellissimo quando lei parla della sua esperienza come missionario nello Zambia.
1: Ah, sì, ma è stata un'esperienza di altissimo valore umano, un'esperienza di altissimo valore morale, un'esperienza di altissimo valore spirituale, un'esperienza che mi ha messo in diretto contatto col mistero dell'universo, il mistero del cosmo, il mistero della fede, perché io credo...

mail di contatto chioccioola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
1: Signor sì, signore!
0: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
1: Signor sì, signore!
0: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo! La più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani. Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia, comunemente detta merda. Dato che sono un duro, non vi aspetto di piacervi. Ma più mi odierete, più imparerete. Io sono un duro, però sono giusto. Qui non si fanno distinzioni razziali. Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani. Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno. I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi?

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Noi dovremmo parlare di potere alle città, ma intesa come potenza data ai cittadini. E quindi, per esempio, un elemento assolutamente decisivo dell'esercizio di questo autogoverno è il fatto che rientrino nella città dei poteri che sono stati letteralmente strappati con lo Stato nazionale. E questi poteri si dispiegano su tutto l'arco della vita cittadina. Si tratta, per esempio, della cittadinanza. Noi abbiamo un esempio interessante nel Comune di Genova. Il Comune di Genova ha dato della cittadinanza ai migranti senza che questo corrisponda alla cittadinanza nazionale. In altri termini, uno può essere cittadino di Genova e non essere cittadino italiano. Pensate che vantaggio, no? Questo

0: Lo sapevate? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sorrido, che beh, sì, è culo. Sull'educational channel. Cavalieri, sono stati i protagonisti del Medioevo. Si scontravano a cavallo protetti da pesanti armature. Ma perché lo facevano? Chi li spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel. Spingitori di cavalieri. Su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, quindi devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Reeducational Channel. Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su Reeducational Channel. Channel. Dal mare alla rete del pescatore, dalla rete del pescatore al mercato, dal mercato sulla vostra tavola e infine nel vostro stomaco. Che altro deve fare la soiola? Spazzarvi pure per terra? Tutte le soiole su Reeducational Channel. Lo sapevate? Dopo l'accoppiamento, l'amante religiosa divora il suo sposo. Eppure quello ci va lo stesso. È proprio vero che tira più un pelo di...
1: Scusate, ma questo... che un carro di buoi... Scusatemi, su Reeducational Channel.
0: La donna Cigno. È esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento. Improvvisazioni su...

Milioni di libri scritti su ogni concepibile argomento da tutte queste grandi menti e alla fine nessuno di loro sa niente più di me sui grandi misteri della vita. Ho letto Socrate. Sapete, ma schiappettava i ragazzini greci. Che diavolo ha da insegnare a me? E Nietzsche, con la sua teoria dell'eterno ritorno, diceva che la vita che noi viviamo la vivremo ancora, ancora e ancora e esattamente nello stesso modo per l'eternità. Splendido. Questo significa che io dovrò vedere ancora Holiday on Ice. Non vale la pena. E Freud, un altro grande pessimista. Gesù, sono stato in analisi per anni, non è successo niente. Il mio povero analista ne fu così frustrato che alla fine trasformò lo studio in self-service vegetariano. Guardate questa gente che fa il jogging, che cerca di sottrarsi all'inevitabile decadimento fisico. Ragazzi, che tristezza quello che passa la gente con le ciclette, con la ginnastica, con... Oh, guardate questa. Poverina. Mio Dio, deve portare in giro tutto quel grasso. Dovrebbe spingerlo su un carrello. Forse hanno ragione i poeti. Forse l'amore è la sola risposta. Certo, uno innamorato di Anna non è che abbia funzionato troppo bene. Uscì persino con sua sorella. Ti ricordi? Ricordi anni fa? Quando Anna e io eravamo già divorziati e lei tentò il pateracchio tra me e Holly?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:41.
1: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
2: Radio Ciroma, 105.7 FM.
1: Chi l'avrebbe mai detto?

0: colonnello, ma tu sei mai stato giovane?
1: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.
0: Quale? Forse è una domanda indiscreta.
1: No. Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte.

0: ragioniere, che fa? Batti?
1: Ma mi dà del tu?
0: No, dicevo, batti lei?
1: Ah, congiuntivo.
0: Sì.
1: Aspetti.

0: madre. Și pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Era patata. Se lo conosci, lo eviti.
2: E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che pensaci?
3: Guarda che io a mia padre gli ho già sputato in faccia. Attento, fascio, che non ci metto niente.
2: A me fascio. Io fascio. A socco io, mica so comunista così, sa. So comunista così!

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 de Cucù. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita.

0: Rumore nell'Eternit cittadino.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18:38.

0: psicanalica vexe, psicanalica, è difficile questo, psicanalicamente, come vede lei il Catanzaro?
1: Rovinato.
0: Che cosa rappresenta per lei il Catanzaro?
1: Non lo posso dire in televisione.
0: Cioè, per esempio, per lei il Catanzaro è, come dire, un nemico, un fratello, il regno del male.
1: In campo, sul campo è nemico.
0: Sul campo. Eventualmente ci saranno questioni di natura sociologica all'interno del campo.
1: Non ci tiriamo indietro.
0: Lei non si tira indietro.
1: No, mai.
0: Benissimo.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

0: Sulle note dei Deftones, io non ricordavo che fosse questa l'ora dell'heavy metal sul flusso di Radio Giroma, sulla rotazione. Inizia questa nuova stagione di Fatti Gravissimi, sì, perché siete sintonizzate e sintonizzati proprio su FM 105.7, quella radio lì, quella che trasmette da Piazzetta Toscano nel centro storico di Cosenza, e ci state ascoltando appunto dalle vostre radio, oppure siete sintonizzate e sintonizzati su www.giroma.org, oppure ci state ascoltando domani, dopodomani, giovedì, venerdì, magari sul nostro podcast su Spreaker. La voce che vi giunge dal ventre di Cosenza Vecchia è quella di Domenico Passarelli, dall'altra parte del vetro, Ilenia Russo. Ciao Ilenia, come stai?
1: Tutto bene, sono contenta di essere tornata in
0: Come
1: questa stagione.
0: tutti noi, speriamo lo siano anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Ditecelo, fatecelo presente se siete contente e contenti che sia ricominciata Fatti Gravissimi e che piano piano stia ricominciando anche il palinsesto di Radio Giroma. Potete dircelo addirittura con un antico telefono fisso, quello proprio che c'è per davvero con la scritta Telecom Italia sopra, 0984 28250. Lo ripetiamo, magari a un certo punto lo scriviamo anche nelle storie, perché ci farebbe piacere che qualcuno ci chiamasse e si palesasse nell'etere cittadino. 0984 28250. Ma abbiamo già online con noi, ovviamente, la nostra parte virtuale della redazione, Stefano Vento. Ciao Stefano, come stai? Innanzitutto ricordaci che numero di stagione è questo, perché ormai noi non ce lo ricordiamo, sono troppi anni che facciamo questa trasmissione. Stefano, ci senti? Ti sentiamo.
2: Ok, ciao a tutte e a tutti. Sì, questa ormai è la nona edizione, insomma.
0: Incredibile. Siamo ormai
2: Siamo quasi a 10,
0: siamo,
2: siamo
0: siamo
2: quasi.
0: l'anno
2: Possiamo quasi
0: prossimo
2: spegnere una candela.
0: l'anno
2: Sì.
0: prossimo dobbiamo fare una torta di Fatti Gravissimi. Dobbiamo attrezzarci. Come stai, Stefano?
2: Bene, bene, bene. È stata una settimana, anzi, un weekend importante.
0: Eh
2: Siamo
0: sì.
2: appena tornati da Madrid, abbiamo lavorato per voi.
0: Ecco, infatti io vorrei proprio fare un'apertura su questo, no? E succedono tante cose a Madrid, belle, buone, ancora non abbiamo capito in realtà tramite la nostra stampa. Quindi, se vuoi dirci proprio in 2 minuti che cosa è successo in maniera veramente cronachistica, poi magari lasciamo i commenti alle prossime trasmissioni, no? Avremo più elementi per parlarne sicuramente.
2: È successo tanto e succederà tantissimo perché a fine novembre, come forse avrete sentito, si tornerà a votare in Spagna. Facciamo una rapidissima sintesi. Sicuramente avete sentito parlare di Mari Carmen Abascal, una signora, una donna di 87 anni che viveva da oltre 70 anni nella stessa casa a Madrid. Bene, a metà settembre, il 23 settembre, viene sfrattata dopo una lunga battaglia giudiziaria. Da lì si innesca un vortice di polemiche e anche di rivalsa cittadina e non solo, direi anche dell'intero paese, perché durante lo sgombero Mari Carmen viene portata via in barella e trasferita in ospedale e da quel suo caso si trasforma in un simbolo della crisi abitativa spagnola tutta, soprattutto sull'impatto di affitti, speculazioni e sfratti sulle persone anziane e ceti popolari. Ed è una cosa che è accaduta anche a Berlino con la vittoria di Link, insomma, ma ne parleremo anche nelle prossime settimane di questo. Da lì è esplosa una mobilitazione generale perché migliaia di persone si sono riversate a Puerta del Sol, che non a caso anche 15 anni fa, esattamente in questi periodi, diciamo, ci fu una prima accampata che poi portò alla nascita del movimento degli Indignados e poi dell'exploit di Podemos, trasformandola in un'accampata permanente che ancora esiste. Insomma, Puerta era completamente assediata da militanti, anche da cittadine e cittadini normali, anche solo incuriositi, che sono lì per chiedere un diritto alla casa. Da lì poi la protesta si è esplosa in altre città e qualche giorno fa, il 3 ottobre, ci sono state mobilitazioni in oltre 50 località. Che cosa è successo brevemente? Il governo Sanchez ha provato a rispondere a questa crisi abitativa, soprattutto da un punto di vista mediatico, presentando due decreti sulla casa. Il Congresso li ha bocciati. Ricordiamo che quello era ed è ancora per poche settimane un governo di minoranza. I decreti sono stati bocciati chiaramente dal Partito Popolare da Vox, ma anche da Junts. Junts lo ricordiamo perché era erede il partito di Puigdemont, che proprio in queste ore potrà ritornare dopo i fatti della Costituzione catalana, che voi sicuramente ricorderete, potrà ritornare in Catalogna e in Spagna. Nel frattempo, come vi dicevo, Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. Quello sarà un primo appuntamento importante, se mi consentite, chiudendo non solo in Spagna, ma direi anche nel mondo, perché nella stessa giornata, nel primo turno in Brasile, le presidenziali, anche Lula ha perso nei confronti del figlio di Bolsonaro, del golpista Bolsonaro. Quindi saranno delle settimane molto, molto interessanti e preoccupanti per l'Europa e non solo. E sicuramente c'è un elemento, cioè Francia in un primo momento, Spagna, Germania ci hanno dimostrato come probabilmente la protesta che parte da una mobilitazione contro lo sfratto e contro le città che abbiamo costruito e che stiamo subendo può essere una miccia che può innescare dei movimenti molto interessanti e forse anche di contrattacco e non solo più di resistenza.
0: E quindi insomma tanti fatti gravissimi nelle prossime settimane, sicuramente ci sarà materiale per i nostri denti, per le nostre orecchie, ma appunto come dicevi approfondiremo in maniera più articolata nelle prossime settimane. Con te a Madrid c'era anche Francesco Saccomanno, che però ultimamente ha fatto il Globetrotter, nostra antica conoscenza di fatti gravissimi, responsabile immigrazione, migranti e movimenti di Rifondazione Comunista Calabria, attivista di lungo corso nella nostra regione, e perché Francesco, dicevamo, non solo è stato a Madrid negli ultimi giorni, ma precedentemente era stato a Palermo per un'iniziativa molto molto interessante che volevamo seguire, appunto, e siamo molto contenti che ci siano sia Francesco che Silvia Galiano, che intanto salutiamo, e che appunto ci faranno un piccolo... Ciao Francesco, ciao Silvia, ciao. Che ci faranno appunto un piccolo report da questa importante iniziativa di livello nazionale, se non proprio internazionale, promossa da Arci Porco Rosso a Palermo, a Prodi Festival, un festival che ha messo assieme tantissime realtà che si occupano della lotta alla criminalizzazione delle migrazioni e che appunto ha portato anche insomma tutta una serie di riflessioni su cui appunto Francesco saprà erudirci sicuramente. Innanzitutto, che cos'è stato?

0: Afro di Festival, Francesco.
1: Buonasera a tutti. Intanto con me c'è Silvia Galliano collegata, che poi vi dirà meglio. Afro di Festival è sostanzialmente stato il punto, secondo me un punto importante di valenza nazionale della questione della criminalizzazione delle migrazioni. Praticamente abbiamo fatto il punto in questa iniziativa organizzata egregiamente da Arci Porco Rosso, a cui abbiamo aderito con un comitato regionale, con il comitato regionale Oltre ogni confine scafiste tutte. Abbiamo aderito e abbiamo portato la nostra esperienza di sostegno ai migranti ingiustamente arrestati e detenuti nelle carceri con la semplice accusa di essere definiti scafisti. In realtà sono delle povere persone, degli esseri umani che scappano dalla disperazione, dalla fame, dalle guerre, ma anche scappano, come sono scappati i nostri nonni, zii e genitori, da una situazione magari di indigenza e di difficoltà, per vivere in un mondo un po' più libero, impostare la loro vita in modo più libero, in qualche modo più civile.
0: E nello specifico, quali sono stati i momenti di questi tre giorni? Perché è stato un festival spalmato su tre giorni, no?
1: Sì, è stato un festival spalmato su tre giorni. A cui per il nostro gruppo calabrese, diciamo, eravamo in diversi della Calabria, diversi attivisti e attiviste, ma anche un interessante progetto che è partito qui dalla Calabria sulle cosiddette capitane, no? Donne accusate di essere scafiste, per cui degli artisti calabresi, soprattutto Vento del Fuego, il nostro compagno Vento del Fuego, la nostra compagna Sara Agar, diciamo, come artista, hanno disegnato dei fumetti raccontando queste storie per diffondere questo messaggio su come sia necessario in qualche modo attenzionare un problema che è serio ed è serissimo. Pensate che chiunque scappi da situazioni di fame e disperazione si trovi con la legislazione, con le fortezze che sono state date dall'Europa, si trovi di fronte a dei muri invalicabili, per cui passi direttamente dal mare al carcere, come è diversi gruppi organizzati stanno denunciando la situazione, per cui chi scappa da fame, disperazione e guerra, preso sulla barca all'arrivo, con delle sommarie, diciamo, indicazioni su responsabilità non facilmente dimostrabili, si trovi poi in galera e a fare anni e anni di galera. E lì Silvia vi dirà meglio, perché lei poi ha svolto l'intervento in rappresentanza di tutto il movimento calabrese che si occupa di migranti e che si occupa della criminalizzazione dei migranti.
0: Ecco, appunto. Silvia, allora, come dal tuo punto di vista, come è stato questo festival? Quali sono state i punti di arrivo più significativi, e qual è stato il punto di vista portato dal comitato calabrese?
2: Buongiorno a tutti, io sono Silvia, sono di Catanzaro, e insieme a questo gruppo, eravamo 8 persone, abbiamo scelto di accettare l'invito di Arci Porco Rosso, perché ci sembrava veramente un momento di socializzazione, di conoscenze e di esperienze molto importanti. Prima cosa, volevo dirvi come è nato questo movimento, questo collettivo Scafiste Tutte. Il nome Scafiste Tutte è chiaro che è una provocazione, evidente, quindi non lo spiego. Scafiste al femminile, e non soltanto perché forse l'input per metterci insieme è stata la criminalizzazione di due ragazze, ambedue giovani, che sono state ingiustamente detenute per appunto questo reato legato all'articolo 12, che è stato tra l'altro peggiorato in termini sia di qualità che di quantità dopo Cutro, dopo la strage di Cutro, come se la morte fosse imputata, non come se è stato così, cioè la morte è stata imputata non ad un governo, ad uno Stato che legifera impedendo di soccorrere le persone, ma queste morti sono sempre imputate a queste persone che per necessità o per altri motivi sono costretti a guidare le barche. Quindi, tornando alla nascita di questo collettivo, Scafiste Tutte, risale dopo la detenzione di Mason, che è qualcosa che ci ha profondamente colpito, essendo una ragazza curda, iraniana, che fuggiva da una persecuzione politica. Lei è tuttora un'attivista politica. Questa cosa ci ha profondamente scosso, anche perché lei nel carcere ha tentato il suicidio, ha chiesto disperatamente aiuto anche agli alti vertici dello Stato, addirittura scritto al presidente Mattarella, senza ricevere nessun supporto. Quindi noi ci siamo messi insieme, all'inizio in una maniera quasi informale, dandole una solidarietà, scrivendo lettere, dandole appunto questa solidarietà molto, molto teorica. E poi abbiamo costituito questo comitato che ha agito in tribunale e che ha, secondo me, avuto un risultato positivo, perché ha messo, noi siamo stati praticamente una cassa di risonanza della tragedia di queste persone incriminate in base all'articolo 12. Questo è dopo di lei c'è stata un'altra ragazza anche kurdo-iraniana che per fortuna è stata assolta, che fuggiva anche da una situazione di più che disagio, di disperazione, in quanto lei è venuta con un bimbo piccolo di 8 anni che sarebbe stato, secondo le leggi iraniane, dato in affidamento al marito nel momento in cui il marito sarebbe uscito dal carcere. Quindi, paradossalmente, queste due ragazze sono state vittime di patriarcato e sono state per noi uno stimolo molto importante a capire che dovevamo occuparci di loro, ma non soltanto di loro, perché dalle analisi e dalle indagini di Arci Porco Rosso e di tutte le associazioni che si occupano di immigrazione, sappiamo che queste persone accusate di scafismo sono migliaia, non centinaia, ma migliaia. Questa è stata la punta dell'iceberg, Mason e Marjan, che ha appunto scatenato in noi una reazione così, così importante, così violenta da dire basta, qui dobbiamo fare qualche cosa. Quindi ci siamo collegati tra di noi da ogni parte della Calabria e abbiamo fatto questi presidi ai tribunali, come dicevo prima, intervenendo anche, questo è importante, in collegamento con gli avvocati che erano deputati alla difesa di queste ragazze. Sempre in questi tribunali, cosa per noi tra l'altro molto, tra virgolette, strana, perché come dico sempre a Francesco, ci siamo trovati direttamente dalle piazze ai tribunali, cosa insolita forse per persone che vengono dai movimenti, però è stata una necessità e non ci siamo tirati indietro rispetto a questa necessità.
0: Silvia,
2: diciamo, in questi tribunali abbiamo conosciuto delle avvocate, soprattutto donne, e qui arrivo ad Arci Porco Rosso, che hanno intercettato il nostro bisogno di aiuto e quindi, tornando ai 3 giorni di Palermo, l'invito che ci è stato rivolto per andare a Palermo per metterci in contatto anche con tutta un'altra serie di realtà che venivano che sono venute dall'estero, non soltanto dall'Italia, e c'era Baobab, c'erano associazioni che si occupano all'altezza di Trieste, Ventimiglia, che si occupano appunto di accogliere i migranti sulla rotta balcanica. Quindi ci siamo anche confrontati sulle relative esperienze. E sui sistemi, sui metodi, non so che parola usare, per intercettare queste persone e dare un aiuto legale, ma non soltanto legale, nel senso che dopo che queste persone sbarcano, certamente c'è un dopo, e noi vorremmo anche intervenire su questo dopo, che resta in genere avvolto nell'ombra, oppure finisce nei buchi neri dei CPR.
0: Ecco, proprio di su questo stavo.
2: Esatto. Sono al di là di buchi neri. Tra l'altro, adesso ne parlavo sempre a Palermo. Oltre i CPR ufficiali, che mi sembra che siano 10 in tutta Italia, al di là di quelli che vuole ancora fare questo benedetto ministro che abbiamo, ci sono dei luoghi che si chiamano luoghi idonei, che sono il buco nero nel buco nero, cioè queste persone vengono buttate in stile America Latina, Cile del secolo scorso, vengono buttate in questi scantinati, non possono parlare con nessuno, non si sa quello che avviene all'interno di questi luoghi idonei. Io lo so perché sono in collegamento con tutta una serie di associazioni in tutta Italia che si occupano di questo, e quindi mi è stata data questa informazione che adesso è diventata ufficiale. Però molti anche tra di noi non erano a conoscenza che all'interno addirittura dell'abominio dei CPR esiste qualcosa che al di là dei CPR, e che rasenta l'illegalità. Cioè io penso che rasenti l'illegalità, anche se io non sono un avvocato, per logica non penso che sia legale buttare un essere umano e non sapere questo essere umano che fine farà, perché può stare un giorno, giorni, come può stare una settimana, un mese, senza poter consultare avvocati, parenti, amici, eccetera. Ecco. Poi, quindi, tornando a Palermo, volevo dire che comunque è stata un'esperienza molto bella, appunto perché poi ci siamo confrontati con anche con delle persone, io evito di usare la parola migranti, con queste persone in movimento, le chiamo io, con queste persone che hanno vissuto sulla loro pelle il carcere, che sono state accusate quindi di questo reato, che hanno passato parecchi anni all'interno del carcere e che però con l'appoggio di questa rete di supporto che c'è a Palermo, ma in tutta Italia ci sono queste reti di supporto, sono riusciti in questo momento a costruire una vita più o meno accettabile, perlomeno una vita che gli dia delle prospettive di un futuro immediato. Poi chiaramente sono delle persone che probabilmente non vogliono neanche restare qui in Italia, perché l'Italia non in questo momento, per tutti i problemi che ci sono, non penso che sia molto attrattiva anche per loro, però che perlomeno sono usciti appunto da questo buco nero della detenzione immotivata, motivo per cui noi insistiamo molto su questo elemento, no? Della detenzione che non è giustificata da nulla, anche perché, lo dicevo anche all'interno del seminario che hanno fatto le avvocate di Archibald Cross. Sì, è vero, si migra perché ci sono delle tragedie, ci sono le guerre, ci sono i cambiamenti climatici, ci sono anche situazioni personali di disagio, di discriminazione su base etnica, sessuale, e queste cose le sappiamo. Ma al di là di questo è un mio pensiero, non lo so, ma penso che qui sia condiviso. Io penso che migrare sia una cosa normale, che è sempre avvenuta, e che non può essere criminalizzata se, anche se avviene non per motivi contingenti di pericolo di morte, di pericolo di vita, scusa, o pericoli immediati, ma che sia un diritto dell'essere umano, perché penso che tutti aspiriamo ad una vita più felice, una vita che ci dia delle opportunità che nel posto di origine magari non abbiamo.
0: Silvia, io ti
2: Poi,
0: interrompo un
2: siamo.
0: secondo,
2: Sì.
0: giusto per, come dire, tornare a Francesco.
2: Sì.
0: Prima accennavate alla questione dei CPR, che poi in realtà è un tema che ritorna spesso. Erano
2: Sì.
0: state anche annunciate delle aperture di CPR nella nostra regione, cioè, si era creato un po' di
2: Sì,
0: movimento.
2: è vero.
0: Volevamo capire lo stato dell'arte sulla vicenda, no? Sia da un punto di vista nazionale, cioè, i CPR in che condizioni di salute sono, e poi se effettivamente questo processo di apertura di CPR in Calabria sta andando avanti oppure no. Prima Francesco, direi, poi Silvia.
1: Da subito, noi come partito ci siamo espressi contro la possibilità di costruire un GPR in Calabria, ma il problema non è la Calabria, il problema è che già quelli che ci sono sono dei luoghi, come diceva Silvia, di detenzione fuori dalla legalità. Recentemente c'è stata un'inchiesta che ha interessato i medici che svolgono il loro servizio e fanno il loro dovere fino in fondo e sono stati accusati di ostruire o di impedire l'attività all'interno del CPR, insomma, sono stati messi alla berlina, medici che fanno semplicemente il loro dovere e non accettano di constatare delle condizioni di salute buone quando non lo sono per i detenuti, per i migranti detenuti nei CPR, diciamo, perché si tratta proprio di una vera e propria detenzione. Questo siamo contro la costruzione di nuovi CPR, siamo contro quelli esistenti. Che sono dei veri e propri lager. Ci dicevano i migranti che sono intervenuti in questa iniziativa a Palermo, che sono passati dai CPR e dal carcere, ci dicono che è meglio il carcere rispetto ai CPR. Questo la dice lunga. Tra l'altro Piantedosi è ritornato all'attacco dicendo che ne vuole costruire altri CPR, il governo, questo governo, e quindi per questo siamo molto preoccupati.
0: Certo, peraltro appunto abbiamo visto questa inchiesta della Procura di Ravenna che si è presa, diciamo, come dire, la responsabilità di iniziare queste indagini relativamente a queste figure professionali, questi medici, come ricordavi tu, che avrebbero rilasciato, diciamo, dei certificati non sempre, secondo la Procura di Ravenna, veritieri, comunque
2: No, no, sì, siamo lì.
0: non sempre appunto legittimi per evitare la detenzione all'interno dei CPR. Questo, insomma, è un tema che ha fatto discutere tantissimo nella scorsa settimana. Allora, io andrei di pausa musicale per poi ritornare con altre due battute. Con
2: E CPR, sì, così
0: esatto,
2: aggiungo qualcosa sui CPR, sì.
0: perfetto, grazie mille, a tra poco.

0: E questi erano i Dining Rooms You del 2003, dall'album 3. E siamo tornati in diretta, siete sintonizzate e sintonizzate su FM 105.7 oppure su www.giroma.org. E noi vi ricordiamo che le nostre puntate sono sempre in replica su Spreaker a partire dalla sera stessa della trasmissione. Vi anticipiamo che quest'anno molto probabilmente cambieremo giorno, ma avrete aggiornamenti sui nostri social, quindi vi ricordiamo di seguire la nostra pagina Instagram Fatti Gravissimi Ciroma. E Silvia, proprio una battuta sulla questione CPR, poi cambieremo argomento, prego.
1: Sì, volevo dire che i CPR già per la loro stessa natura sono illegali e dovrebbero essere aboliti. Noi facciamo parte di una campagna, noi CPR, perché non hanno ruolo di esistere in un paese civile. Questo come principio base. In più, questa questione dei medici è una questione molto molto grave e io ricordo, se non sbaglio, nel 2009 che c'era già stato questo tentativo, quindi no, con questo governo di destra che abbiamo ora, e non ricordo quale che governo ci fosse nel 2009, però ricordo che Maroni, quel signore della Lega, aveva fatto una proposta non uguale ma simile, volendo dare potere ai medici dei

0: C'è stata una rivolta della parlamentare, della società civile, e questa cosa non è passata. Ma eravamo nel 2009. Nel 2026 sta avvenendo questa cosa che è, se possibile, ancora più grave, perché forza praticamente il giuramento di Ippocrate, forza la Costituzione. Tu non puoi costringere un medico ad essere un agente della polizia penitenziaria. Devi distinguere la salute anche dalle pratiche amministrative. Ed è una cosa quindi di un'estrema gravità. Quindi noi lotteremo con tutte le nostre forze contro i CPR in assoluto, contro l'apertura dei nuovi CPR. Il 24 c'è una mobilitazione molto grossa a Castelvolturno. Quindi al di là delle decisioni dei singoli presidenti delle regioni, in cui è stato proposto di fare un nuovo CPR, noi ci opporremo con tutte le nostre forze. Su questo non c'è ombra di dubbio, perché sono dei luoghi illegali e vanno chiusi. E secondo me non si possono neanche riformare, perché puoi mettere qualche medico in più, puoi mettere qualche psicologo in più, ma è proprio il principio che non va bene. Perché un reato amministrativo, anche ammettendo che esista un reato amministrativo, non può essere, non può trasformarsi in un reato penale, in un carcere, perché come dicevamo prima, i CPR sono dei luoghi dove se entri sano esci malato. Quindi, tornando ai medici, un medico che abbia appunto scienza e coscienza, con quale responsabilità può affermare che una persona lì non si ammalerà? Non può affermarlo, perché sono di per sé dei luoghi patogeni. Quindi, tornando alla tua domanda, no, ci opporremo in tutte le regioni dove siamo presenti, dove riusciremo a creare questa rete, perché questi CPR non vengano costruiti.
1: Benissimo, noi continuiamo a seguire la questione, ovviamente vi invitiamo anche a seguire la pagina NoCPR su Instagram che fornisce
0: Sì.
1: tanti materiali sempre. Silvia, Francesco, noi vi ringraziamo tantissimo, è stato molto interessante, ovviamente invitiamo anche a seguire la pagina di Arci Porco Rosso. Grazie mille, ciao
0: Scusa,
1: Francesco.
0: no, solo un'aggiunta di un secondo, perché forse non l'ho detto.
1: Dimmi.
0: Ci tenevo anche a dire che il laboratorio di Vento e il fumetto di Sara e di Vento sono stati anche degli eventi molto belli e molto apprezzati. Hanno partecipato anche i bambini, figli di queste persone in movimento, di questi migranti che c'erano. È stato un momento di creatività molto vivace, e che questo invito è stato anche un invito piacevole, perché ci ha messo appunto nelle condizioni di poter vivere anche con felicità un momento di tristezza, ecco, mettiamolo in questi termini.
1: Certo, tra l'altro abbiamo già avuto il piacere di partecipare al loro laboratorio proprio di Vento e di Agar a
0: Sì,
1: Corso Telesio nel
0: sì, sì.
1: mese di maggio, insomma è stato molto bello anche qui,
0: C'ero
1: tante,
0: anche io, c'ero anche
1: esatto,
0: io. È
1: tanti
0: stato mo
1: bambini, tante
0: molto bello, è
1: bambine, è stato
0: stato.
1: molto bello. Grazie di nuovo allora, ciao.
0: Ciao,
1: Ciao a
0: ciao a
1: tutti,
0: tutti.
1: ciao a tutti.

0: E questa l'avranno riconosciuta i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, era Surrenderism di John Kennedy dall'album Take My Drum to England, e la lasciamo un po' in sottofondo. Così Stefano, siamo tornati in diretta, cambiamo argomento adesso, ma intanto non so se ci sono stati qualche fatto gravissimo che vi ha colpito, molto brevemente perché abbiamo già il nostro ospite in collegamento telefonico. Prima Elenia.
1: Ce ne sarebbero a bizzeffe questa settimana. Per il mio contributo, diciamo che do un dato rilasciato oggi dal Ministero dell'Interno francese, che attesta più di 5.000 arresti con l'87% minorenni e una brutale repressione della polizia per quanto riguarda le proteste studentesche iniziate il 21 settembre, poi defluite in una manifestazione a livello nazionale, che appunto questi sono i dati che ci danno le fonti. E appunto i sindacati denunciano la repressione, l'esecutivo accusa di gruppi estremisti infiltrati nei cortei, insomma. Questa è la situazione che accade in Francia proprio in questi giorni, e le manifestazioni dovrebbero concludersi il 9 ottobre, però vediamo appunto dalla violenza subita negli scontri, ecco, questo infiammerà ancora di più, secondo me, ecco, questa protesta.
0: Certo, tra l'altro vedevo anche movimenti di docenti a favore degli studenti, sì. Altri invece un po' meno. Certo, tutti questi arresti tra minorenni, insomma, poi bisogna capire anche i limiti, no, legali. Prima parlavamo di
1: sì, poi di CPR. Si denunciano anche feriti tra minorenni, infatti
0: peraltro
1: è un po', ecco, così, diciamo che dalle tende di Madrid alla situazione in Francia. Quelle in Berlino, a Berlino, ecco, sì, diciamo, sì, che in Europa
0: è il mese di ottobre, che è così nel nostro continente un po' da sempre. Stefano, un fatto gravissimo tu al volo e poi diamo la parola al nostro ospite. Bene. Stefano, ti abbiamo perso? Hai il microfono spento? Sì, non lo sentiamo. No. E allora, bene, a proposito di manifestazioni, di mobilitazioni, quella molto importante e partecipata, speriamo partecipata, che ci sarà alla Città della Regionale il 9 ottobre alle 9.30, è quella appunto che si chiama Rinnovabili sì ma non così. Proprio a questo proposito abbiamo contattato uno, diciamo, dei promotori, uno degli organizzatori, Valentino Santagati. Ricordiamo che appunto questa manifestazione è stata chiamata da Italia Nostra, dal Movimento Terra e Libertà Calabria, del Coordinamento Regionale Controvento, insieme a tanti comitati locali, anche sindaci e associazioni a difesa del territorio, come quella legata al Calabria Coast to Coast, il famoso percorso a piedi nell'istmo di Catanzaro. Quali sono le motivazioni alla base? Valentino Santagati con noi, ciao.
2: Ciao. Buonasera a tutte le persone che sono in ascolto, ciao a te Domenico e alle persone che stanno collaborando con te alla trasmissione. E questa manifestazione viene da lontano, viene da un'attività sul territorio che si è dispiegata negli ultimi 3 anni in maniera costante, da quando è nato il Coordinamento Regionale Controvento, che è il coordinamento di associazioni che cercano l'azione comune per fronteggiare il problema del consumo del territorio, della distruzione del territorio e dell'appropriazione del territorio da parte di elementi, di gruppi economici che al territorio sono completamente strani. E questa realtà così difficile da affrontare va affrontata inserendola nel contesto internazionale, perché noi non dobbiamo cadere nella trappola che ci porta a considerare le rinnovabili una cosa in sé, sulla quale si discute, sulla bontà delle rinnovabili. Le rinnovabili non le discute nessuno, cioè la necessità di passare dal sistema energetico fondato sulle fonti fossili a un sistema energetico meno impattante è una cosa condivisa da tutti. Il problema su cui stiamo cercando di ragionare e di coinvolgere la popolazione intorno alla necessità di affrontare quello che sta succedendo nei nostri territori è un problema diverso, cioè il problema legato al contesto internazionale in cui ci troviamo, ed è che è il contesto della crescita economica. La crescita economica è una disgrazia che si è abbattuta sull'umanità, è un'ideologia forte di quel tipo di economia di svolta che è stata chiamata globalizzazione, l'aveva già abbracciata ogni Stato con il termine sviluppo, da questa idea, cioè che il benessere della società dipende dall'incremento delle forze produttive, dall'aumento delle merci, del lavoro, dei consumi, questa idea impatta cioè va in rotta di collisione con i limiti biofisici del pianeta, ed è una follia che sta producendo sempre più precarietà, sempre più consumo di risorse, sempre più espropriazione dei cosiddetti paesi del terzo mondo. L'energia rinnovabile, per come la sta gestendo la Comunità Europea, lo Stato italiano, è un'energia rinnovabile che si iscrive in questo quadro. Cioè, invece di essere la liberazione dal paradigma del fossile, che era stato una gestione energetica verticistica, oligopolistica, distruttiva, e di realizzare la generazione diffusa, la coincidenza tra produttori e consumatori, che peraltro era stata promessa pure in documenti europei di qualche decennio fa, è diventata non una rivoluzione ma una controrivoluzione, cioè una maniera per affermare sempre il potere di... Noi siamo sudditi energetici, ci sono dei gruppi invece che dominano nel settore energetico, e c'è una grande beffa ai danni di tutti gli italiani. Cioè, noi abbiamo la Carta Costituzionale, in questo senso la manifestazione del 9 è una proposta di convergere intorno ai principi, ai valori della Costituzione, perché la Costituzione comunque configura una condizione civile molto migliore di quella che stiamo vivendo, è fondata sul libero sviluppo della persona umana, non sulla tutela del denaro, della finanza, è quella che sta facendo lo Stato italiano, per esempio. Cioè, è uno Stato che si è consegnato mani e piedi ai voleri dei poteri economici forti. E invece la Costituzione limita l'iniziativa economica privata, anche se la prevede, la garantisce, però essendo stata concepita da persone che avevano assistito al dramma, all'orrore della guerra, e la guerra era venuta fuori dalla competizione e dalla crescita economica, cioè c'era già allora un'economia fuori controllo. Questa è un'economia che si è separata dalla società, dalla collettività. Dice giustamente Piero Bevilacqua: trionfa l'economia, muore la società. Noi dovremmo puntare all'armonia, non alla crescita economica, alle relazioni umane, all'arte, al rapporto diretto con il resto della natura. Anche noi siamo parte della natura, invece ci siamo concepiti dicotomicamente, come separati dal mondo fisico. Tutte queste questioni saranno al centro della manifestazione, perché sono state dibattute nel corso di tanti incontri e assemblee, e la rivendicazione che facciamo principale, che le unisce tutte, è: bisogna applicare la Costituzione. L'energia è un'appartenenza collettiva, non è un affare privato garantito dal denaro pubblico come adesso, è un servizio pubblico essenziale, lo dice l'articolo 43 della Costituzione, e tutti i diritti della Costituzione sono beffardamente traditi e negati dalle azioni politiche. Quindi noi chiediamo questo principalmente. E il paradosso che vorremmo sottoporre ora ai radioascoltatori è il seguente: cioè, noi abbiamo l'energia incentivata, sovvenzionata dallo Stato, l'energia rinnovabile. Allora queste grandi compagnie, fondi di investimento infrastrutturale, esponenti della lobby dell'energia, prendono soldi da noi cittadini, perché li prelevano direttamente dalle bollette, oltre che da altre forme di incentivazione, e noi paghiamo due volte. Cioè, prima paghiamo, sovvenzioniamo questi gruppi che realizzano i grandi impianti per la produzione di energia rinnovabile, e poi paghiamo anche l'energia. Quindi è una cosa assurda che non può essere accettata. Quindi invitiamo tutti

0: partecipare alla manifestazione, ci sarà anche chi lotta per gli ospedali di montagna, ci sarà anche chi esprimerà i disagi plurimi che in questo momento storico stanno vivendo le popolazioni. E io non vi sento però, Domenico, non vorrei che...
1: Sì, sì, noi ti sentiamo, ti stavamo ascoltando con molto interesse e siamo molto, molto d'accordo peraltro con quanto dicevi, soprattutto con il richiamo alla Costituzione fondamentalmente, no? ai limiti rispetto alla, come dire, all'iniziativa privata quando si tratta di beni comuni, quelli che dovrebbero essere beni comuni come l'energia, il paesaggio, l'ambiente, ma potremmo dire anche l'acqua, la casa, tutti i diritti ormai messi in discussione, sì, in maniera totale dall'economia di mercato.
0: Siamo in un mondo alla rovescia, tu pensa che la categoria dei giuristi, la giurisprudenza, la magistratura sta producendo delle sentenze assurde, proprio a filo di logica giuridica, stanno reinterpretando la Carta Costituzionale alla luce di norme ordinarie, cioè la norma sovraordinata viene sottomessa alle norme ordinarie. Le norme ordinarie stanno prevedendo il principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili, ma questo principio non può cozzare con i principi costituzionali. Cioè deve per forza armonizzarsi. I pubblici, gli organi di governo della Repubblica hanno il dovere di contemperare tutti i valori e i principi della Costituzione nella loro azione politica, li devono realizzare tutti quanti insieme, non possono fare bilanciamenti e soprattutto non possono bilanciarli con norme che vengono da fonti sottoordinate. E questo poi principio della massima diffusione, con la quale noi siamo d'accordo, non è realizzato dall'attuale modalità di produzione energetica. Quello è il principio della minima diffusione, cioè della diffusione in mano all'oligopolio, a pochi. La massima diffusione sarebbe la produzione individuale, le comunità energetiche, la generazione diffusa senza consumo di suolo, perché una transizione energetica che consuma suolo è una contraddizione in termini, è una bestemmia in chiesa, perché il suolo è il primo regolatore climatico insieme al mare. E il suolo va salvaguardato, cioè se non si fanno dei programmi di salvezza del suolo, una legge contro il consumo di suolo, una legge che preveda il consumo di suolo zero, la transizione energetica è una burla, è una menzogna, è una truffa. E ogni volta che c'è stata una crisi di qualsiasi genere, e in questo non avevano ragione le ideologie operaiste, non è venuto fuori un soggetto rivoluzionario, ma si è riorganizzato lo stesso sistema economico in cui siamo immersi e ha capitalizzato la crisi. Ora, il rischio che viene dal riscaldamento globale, che è solo uno dei problemi della crisi ecologica complessiva, cioè anzi è piuttosto un effetto che una causa, perché c'è l'alterazione dei cicli geochimici, la compromissione degli ecosistemi, la perdita di biodiversità, l'avvelenamento dell'ambiente, tutte queste cose generano il cambiamento climatico. Ora, o noi incidiamo sulle cause del cambiamento climatico, che non può essere affrontato solo con il cambiamento di fonte energetica. Noi lo vogliamo questo cambiamento, ma lo vogliamo davvero, non per finta come stanno facendo i nostri governanti. Quindi questa contrapposizione è molto dura, però avverrà, come tu sai, come ne abbiamo parlato, sei hai partecipato ad altre conversazioni, avverrà con una modalità che da tempo tutti i presidi, i sit-in, le manifestazioni hanno adottato, che è quella della festa, dello stare insieme in maniera affettuosa, calorosa, perché quello prefigura un mondo migliore, perché noi uno dei problemi che viviamo è la socialità finta, anche quella dei mezzi telematici, non c'è più tempo per vivere, siamo stretti negli imperativi del lavoro e del consumo, facciamo fatica a andare avanti, a mettere insieme il pranzo con la cena e ci stiamo perdendo delle opportunità di relazione, di interazione tra esseri umani che invece in queste manifestazioni cerchiamo di ripristinare, cioè sono lotte per una ripresa della vita pubblica e la ripresa della vita pubblica significa che la città deve diventare di nuovo un'agorà e che le campagne devono restare campagne, invece la globalizzazione, questa economia pretende l'urbanizzazione diffusa, la conurbazione, la metastasi urbanistica che si diffonde a macchia d'olio e queste paleoliche rappresentano questo, cioè l'invasione dell'urbanizzazione laddove ci sono boschi, laddove ci sono colline, laddove ci sono campagne. È chiaro che tutto questo va contenuto se vogliamo affrontare la crisi ecologica, perché ce lo dice anche il regolamento europeo del 2024 sul ripristino della natura, che è cogente perché è il regolamento, quindi questo viene ed è un principio ispiratore delle norme nazionali e viene prima delle norme nazionali. Cioè chi prevede il consumo di suolo per fare impianti per l'energia rinnovabile sta contravvenendo quel regolamento oltre la Costituzione. Quindi noi dobbiamo contrastare tutto e lo faremo come abbiamo fatto nelle altre occasioni. Canteremo, suoneremo, prenderemo in giro il potere, perché questa è la modalità anche più efficace. Ecco. Vi ricordate quanto fastidio dava Dario Fo? E la beffa, l'ironia sono sempre molto sgradite, perché destituiscono di fondamento tutta la seriosità, la burocrazia, l'apparato che ci domina. E allora anche quello che è diventato un suddito prende la parola e irride, scredita tutto. E noi abbiamo ogni volta cantato, suonato, sbeffeggiato, e tutto questo comunque ci dà una forza per stare insieme, per volerci bene, per ritrovarci la prossima volta. Quindi invito tutti a venire, perché sta succedendo pure questo di molto interessante in queste occasioni. Cioè stiamo rinnovando la socialità, che in Calabria era diventata una cosa asfittica, una cosa che non ci faceva altro che ci faceva rimpiangere i migliori tempi del passato. Invece ora si stanno intravedendo delle possibilità che spero si consolidino e si rinnovino ogni volta che ci vediamo. Quindi vi prego, venite tutti, perché se manifestiamo la contrarietà a questo stato di cose, no? E come dicevamo all'inizio, possono convergere tutti i disagi, tutte le istanze, perché il motivo per cui stiamo male è uno solo, cioè il libero sviluppo della persona umana che la Costituzione prevedeva è stato ribaltato, e la Costituzione non c'è più nell'azione dei poteri politici, e abbiamo il denaro come principale obiettivo, lo sviluppo del denaro e la riproduzione del denaro, la tutela di pochi privilegiati, di quei pochi privilegiati che si stanno prendendo tutte le risorse della terra. E in questo quadro sta succedendo la speculazione energetica in Calabria, cioè è un'appropriazione di territorio che entra nella disponibilità di pochi ricchi e viene sottratto alla disponibilità degli abitanti. Questo non è possibile, è inaccettabile. Questa terra, come il resto del mondo, deve essere libera di autodeterminarsi. Spero che siamo in tanti e vi abbraccio prima, vi ringrazio anche se non riuscirete a venire, tanto occasioni ce ne saranno altre, perché purtroppo la nostra situazione è abbastanza grave.
1: Esatto.
0: Ma le facciamo diventare belle e divertenti, oltre che momenti in cui affrontiamo le nostre difficoltà.
1: Ecco, tu facevi riferimento alla dimensione della festa, anche del recupero di alcune dimensioni di socialità tradizionali, senza, però in maniera pacifica, senza, no, il performativismo della tradizione a tutti i costi, senza anche poi l'invenzione a volte della tradizione o la sua feticizzazione in qualche modo, che poi è anche un grosso problema, e dall'altro anche il recupero di una certa ecologia sonora. Su questo so diciamo stimolarti, perché per chi non lo sapesse, Valentino è anche un fine etnomusicologo e un grande suonatore di chitarra battente. Proprio a questo proposito, Valentino poi ci ha omaggiato di un piccolo contributo musicale che manderemo appunto appena finiamo la nostra conversazione. Stefano, un tuo commento prima di salutare Valentino e mandare la canzone, se ci senti.
2: No, ma intanto lo saluto, perché insomma ha detto tutto, è stato perfetto. È partito dalle comunità energetiche, la transizione, ha parlato perfino di terzi luoghi, perché alle volte sembra che a sinistra si è per i tanti no, c'è questa semplificazione. In realtà a me dalle sue parole mi sembra che ci siano tanti sì, altro che no. Proprio al momento in cui si parla di transizione energetica, al momento in cui si parla di ritorno al nucleare, cioè l'esposizione di Valentino sull'idea di una transizione energetica che parta dalle comunità energetiche e non solo, e che possa provare a tenere insieme transizione energetica e transizione democratica, un paese che tante volte si dimentica di essere una repubblica democratica, mi sembra insomma una sintesi perfetta di quello che ci aspetta il 9 e di quello che ci aspetterà nelle prossime settimane, e direi anche nel prossimo anno, perché bisognerà partire sì dalle rinnovabili, da che tipo di rinnovabili ci immaginiamo, ma anche e soprattutto un rilancio della battaglia contro il nucleare.
1: Esattamente, sono totalmente d'accordo, quindi rinnoviamo l'invito a tutte e a tutti a partecipare alla manifestazione presso la cittadella regionale venerdì 9 alle 9.30, rinnovabili sì, ma non così. E allora io vi saluterei, vi rimanderei alla prossima settimana, aggiornatevi sui nostri social Fatti Gravissimi Ci Roma per lo spostamento di data e ovviamente vi ricordiamo che potrete riascoltare la nostra puntata su Spreaker e vi rimandiamo alla prossima settimana, appunto. Un saluto, ciao Ilenia.
3: Prossima.
1: Un saluto a Stefano e vi lasciamo con il contributo musicale di Valentino Santagati. Grazie Valentino, ciao.
0: Domenico, grazie. Queste sono delle strofette costruite sul motivo con cui i soldati cantavano delle strofe aggressive nei confronti del general Cattin. Durante la guerra rischiavano, della prima guerra mondiale, rischiavano la fucilazione, eppure hanno espresso la contrarietà a quello che stavano vivendo attraverso il canto. È l'ironia e il sarcasmo di questo tipo di melodia che è immediatamente si prende confidenza col potere in maniera immediata.
1: E allora abbasso le guerre, abbasso l'estrattivismo energetico. Ciao.
0: Ciao, ciao a tutti.

0: l'ultima parola, baby. Gia. And we out.
1: E parla Napoli, silenzio in sala, tweetie.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.
2: From now on it's not MC Light. Listen up everybody, it's Light DM.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 41 minuti.
1: 3 per 4, 12. 3 per 5, 15. Pitagora.

0: Siete dei barbari.
1: Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo giustificato. Perché noi intendiamo distruggere quel mondo che voi, gente civilizzata, avete costruito. Noi vogliamo cancellare la storia dal momento in cui le macchine e le armi hanno rovinato più di quanto non abbiano offerto. E quando tu sarai morto, l'ultimo residuo vivente dell'inferno sarà scomparso. Per sempre.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 60%.
1: Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta se si chiama Radio Ciroma.

0: Twin.
1: Una volta unificato il mercato, è come se i capitalisti avessero fatto l'ultima mossa possibile. Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé. Credo che il capitalismo sia davanti una scommessa senza precedenti nella sua storia e noi dovremmo tentare, riguardando il passato di classe operaia e delle rivolte urbane, tentare di riprendere il discorso sulla città come luogo, il forum della città come luogo, la città naturalmente a dimensioni umane. Vorrei ricordare che Atene al massimo aveva 100.000 abitanti, di cui solo una parte votava, e che anche la Repubblica Romana fino ad Annibale aveva 70.000 abitanti. E un criterio perché sorgesse la città libera e che ci fosse una piazza dove tutti i cittadini potevano stare insieme e la voce dell'oratore veniva ascoltata, poteva essere ascoltata da tutti i punti della piazza.

0: peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime? Che...
0: Si farete mani, piedi, ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

Pornografia emotiva. Nella logica del sé come prodotto da vendere, self-branding, propria dei social commerciali, distinguersi significa dosare sapientemente momenti di fraterno conformismo a brevi picchi di estro individuale. Certo, un utente può scegliere di caratterizzare il proprio profilo attraverso i versi di un raffinato quanto oscuro poeta o una galleria di immagini di tetti imbiancati dalla neve. Se voglio ricevere una serie di risposte gratificanti, dovrò dare qualcosa di più intimo.

0: erano i dischi su Radio Ciron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: e sale questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta ma chissà, questa lotta che uguali e diversi farà, è l'Internazionale, fu vinta e poi chissà. A Radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
1: Grazie.
0: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
1: Bentornato Resti.
0: Saluti.

un raù. Un raù che mi piace a me, mo facevo solo mamma. A che mi hai sposato a te, ne parlammo per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo amo la mese, stuso. Sì, va buono come vuoi tu, ma oggi avessimo appiccicato. Tu che dici che stai raù? Ehi, mo mangia, mo mangia. Ma fai dire una parola. Questa è carne capo marone.

Questione Ball. Paglio, dice Rummini con schiaffiera, a toro belle coppa a ferrovia. Saccia che va dicendo in tuo quartiere che ti è scupata innamorata mia. Non mi hanno offeso l'uomo nei riguardi, è uno stronzillo e merda con Matteo, mannaggia e palle, Peppa Calibard, è stata cazzo e fa sto sfregio a me. A me, capo uno sgarro in coppo yoga a quattro wappi, a tre masti e paranze, con sette palle, rindo caca fuoca, già sperciata recchio, culo e panze. Perciò, Toto, mannaggia la colonnetta, sto scarso a palla per mi vendicare. E Totoro, spuntando la sa fraghetta, le dice, arrangi questi palle qua.

0: Scasazza, provincia di Agrigento e Trapani e forse anche Siracusa e Messina e chi più ne ha più ne ammetta.
1: Vabbè, ho capito.
0: Scasazza
1: che lei ormai va proprio
0: è un sorridente paesello di 555 abitanti o 556, dipende se sono qui a Roma o se sono.
1: Vabbè.
0: Gli abitanti scasazzesi si occupano di architettura, scultura, pittura, arsura, calura, tutte cose che finiscono in ura, una okay. caratteristica.
1: Sì, fregatura.
0: Poi si occupano di costruzione di nuovi mobili antichi,
1: capito?
0: Disc jocks e costruzione di cancelli.
1: Come disc jocks?
0: Disc jocks ci sono, anche c'è insieme. La radio, abbiamo la radio.
1: Radio Scasazza lì.
0: In ondulazione di sequenza.
1: In ondulazione
0: di sequenza. Scasazza è bagnata del mare. È bagnata del mare, Mar Ionio, di qui, Mar Tirreno, mari di tutti i colori, Mar Bianco, Mar Rosso, Mar Nero, Marrone,
1: Marrone,
0: tutti i colori.
1: Marrone è quello più.
0: Poi c'è, a Scasazza è famosissima, oltre per questo concorso cuore, mai rotto?
1: No, me lo dice sempre, è così, è un microfono cuore. Moderno.
0: Ah,
1: lei capisce questa parola, moderno.
0: C'è il libro a casa. Allora c'è, a Scasazza sono nati grossi personaggi. Ah, non è che... Sono è un paese che ha dato questi Natali.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi.
0: È nato.
1: Ci dica chi. Ci dica chi.
0: Ok, cabaret.
1: No, no, no, ragazzi, no, no, ci dica chi. No, no che si attaccano subito la terra. Ci dica chi. Ci dica chi. Purtroppo, e lo so. Ci dica chi. Sapete, guarda, guarda.
0: Primo piano,
1: appena primo piano. I napoletani vengono scatenati sulla tarantella, poi dici che la tarantella non la balliamo più. La balliamo.
0: Vogliate scusare l'interruzione del Depliantes? Il Depliantes verrà ripreso.
1: Ecco.
0: Sono nati.
1: Silenzio.
0: Maestro La Mazza. È venuta sua figlia stasera, quella bionda? Sono nati. Ucro Pagliaro.
1: A Scasazza.
0: Poi la sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean Sorel.
1: La sorella di Rosanna Fratello e il fratello di Jean
0: sì,
1: Sorel.
0: Sì, sì. Poi la bellezza di Scasazza è la pace, la tranquillità, la calma, gli uccellini, viu, farfallini, viu, lumachini, viu.
1: Viu che cos'è?
0: Ne so, qui c'è scritto così. I pesce spata, viu. Ecco, la calma e la tranquillità. Quindi, anche se al concorso non avete scritto, però avete ancora un giorno di tempo, scrivete. Però visitate il paese di Scasazza, della quale sono lieto e orgoglioso. Non so se lei capisce questa parola, orgoglioso.
1: Ho capito perfettamente. Grazie. Allora, per favore, what I say...

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 39 minuti.
1: In culo ai poliziotti corrotti che impalano i poveri cristi e li crivellano con 41 proiettili nascosti dietro il loro muro di omertà. Avete tradito la nostra fiducia.

0: the freeway, safe for the freeway.
1: Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragarmi dolce in questo mare.
2: I am not your friend.

0: radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa,
2: radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole

0: I grandi leader convincono le persone a spostare grandi cumuli di terra da un posto all'altro, senza un motivo preciso. Lo scopo è quello di occupare il pensiero. La stanchezza diventa il sedativo e il corpo accetta lo sforzo per mantenersi sano.
1: Le tecniche del successo, lezione 92. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

l'uomo, non uccide colpevoli, uccide innocenti. E ogni famiglia

perché tanti emo tra i piccoli gialli di seconda generazione? 5, 6,

0: yo, no problem, Fritz the Cat, pitching out insieme a Joe.
1: Satisfy my soul.
0: Prendi fiato, Reggae.

0: possiamo fare più finta di niente. Al confronto dei politici siamo delle mezze seghe, dei conglomerati fecali similcilindrici. Sveglia! Nelle auto blu ci sono più festini che nei nostri backstage. Le loro intercettazioni sono più porche delle nostre interviste. Persino le loro madri si vergognano più delle nostre. Loro sono delle eroiche puttane, delle superpotenze seminali. E noi, cosa siamo diventati? Le ragazzette da sposare. Riprendiamoci i coma etilici, i fetori passionali. Dirottiamo sull'edonismo e smettiamola di fare concerti per salvare le balene. Torniamo a passare l'inverno a scopare come ricci e l'estate a curarci le malattie veneree. Solo così riusciremo a riprenderci ciò che è nostro. O lasceremo a loro non solo il potere, ma anche il rock and roll.
1: A one, two.

0: che le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

Buonasera, in questo momento c'è un grosso crisi, non posso rispondere al telefono. Lasciate un messaggio, se no, il secondo messaggio che hai detto.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

su Burdello. Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: tutti sono concordi nel testimoniare il suo assoluto rifiuto di toccare le armi. Eppure lei ha teorizzato la violenza armata.
1: Ma guardi, mi si attribuiscono delle capacità che io in realtà non ho mai avuto, non ho mai avuto una capacità anche intellettuale di teorizzare la lotta armata. Io sulla violenza avevo e continuo ad avere una posizione che mi sembra tutt'affatto ragionevole, cioè quando dei nuovi bisogni sociali emergono, se questi bisogni non sono in alcun modo soddisfatti, se vengono addirittura non solo respinti ma anche ne viene totalmente disconosciuta l'esistenza, la violenza è in qualche modo inevitabile, ecco, è una considerazione di buon senso. Tocqueville sarebbe stato d'accordo.
0: È vero che nel 72 lei scrisse una lettera a Feltrinelli in cui sosteneva che non bisognava che i compagni facessero solo i killer, ma era necessario anche la loro crescita politica?
1: No, io...
0: Ho scritto
1: una lettera a Feltrinelli, forse più di una lettera a Feltrinelli, non ricordo esattamente questa espressione dei killer. Sono sicuro che il mio dissenso da Feltrinelli dipendeva esattamente sul problema della lotta armata, e cioè io e anche i compagni di Potere Operaio non eravamo allora d'accordo su un modello di lotta politica preso in prestito dall'esperienza cubana, un modello guerrigliero.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:39.
1: Più o meno, tipo una cosa tipo se non l'hai la mente.

0: sostieni Radio Giroma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento, Spazio Un Po' Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.